Chi sa da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingiavinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il di es strus cha tu sto scridar e vules gent ter ceu in avo tornar.

Cunir ad Aldar, da Men Rauch. Cunir ad Aldar oz a bonura na inscuntrà una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, brasul, ciappé e sa büsch meinte dera saiv un cert parfümcisch tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses fazzolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simpel power martuffel da quai stoved largiar il scuffel am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in a corta c'ha l'aldüm a ses parfüm.

auras e lunas. Da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada e bofa camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

0: Las novitats der RTR.
1: Il manager austriac Klaus Nussbaumer doit diventar nov president del Cussell d'administration de la Spendicolare Sbrell. Incendi di desastrosa cromontana alla Regenza Roma ne vuol bec sorpigliare il cost d'ospital per il pazienti italians. I Laura Ott stat in Mascheide da Suleglia de Nivels, quai tertredisch grazie a Samurezzen e sedisch grazie a Quira. ILSIS, mio nome è Müller, BNG. La Vischnanke da Breila presenta ier sera ses candidat per il presidi del Cussell d'administration della Spendicularis Breil. I se tracta del manager de turisme e Spendicularis austriac Klaus Nussbaumer. El doi venire elegi alla radunanza generale della Spendicularis il 27 da november.
2: Nussbaumer ha manau una vendi l'an 2010 in tocca la fin di l'an 2023 la Pizzolbana Nage e la Surselva Songagliesa. Sozia direzione la Spendicularis Spizzol è un grondeu con son l'efficiente da stat all'innovazione tecnica. L'anciata 2024 a Nussbaumer Midau sco CEO della Spendicularis Lech am Arlberg. Per nef cussel d'administrazione che si compone gli avvigni da cium personas e i plinavon preveu il president comunal Roman Flepp, sco representant della Vischnaunca de Breil, sco e Adrian Oehler, sco representant della Anavon Briegels S.A. Ils dus ulteriurs co-members del cussel d'administrazione doen vigni nominai in tocca la radunanza generale della Spendicularis il 26 de november. La fin d'ottobre votesce la popolazione de Breil de vart in pacchet de sanazione e la somma de 7 milioni francs. Preveu e cheu è che la Vischnaunca surprenne gli avvigni la maggiorità d'acties della Spendicularis. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Angedine Nesi Bechkler, che sto per il Squins dell'ospital per le vittime italiane dell'incendio catastrofale Cromontana. Malgrado che i dati in convegna internazionale ne veglia l'Italia beccia sur pigliare il costo di 1,5 milioni francs per le 12 persone italiane che sono venite trattate in ospital svizzers. Il match al presidente della Confederazione Guy Parmelin permesso in asciliazione su entrare in scontro con la prima ministra italiana Giorgia Meloni. Questa asciliazione non esiste a tenor RTS tentant ang beccia. La notte di San Silvestre è in fieu in una barra cromontana, 41 persone sono morte e 115 ulteriori svegnite splessate. La Confederazione ha condannato le attacche russe sin civilisti in l'ostra dell'Ucraina. Le attacche sordalarie in la città di Front Kramatorsk sono almeno 35 persone svegnite smazzate. Tra l'altro, la Russia ha attaccato due bus da Lingia. Sin la piattaforma EXA il Departamento federale d'Affari Exteriors pretendì da deescalare il conflitto. Impli al Departamento sottostriccia che tutte le partite del conflitto stoppiano rispettare il diritto internazionale, soprattutto la protezione delle persone civili. Dabei redont due semnes demonstration scolares e scolars in Francia contro il nuovo stadio delle chases de scuola e contro le annullazioni dell'instruzione. Ier saira al ministro de formazione annunzia mesires immediates. Trant rauter vengono redont 3 milioni magister substituts engagats, quai surtout in scoles nur che spezial mein Blair personal manchia. Denor il Ministeri dell'Intern en è ir puspesse tante mili persone sides in vias per demonstrar contro la situazione attuale. Per grande parte sein els proteststats pajaivels. Nus mit ein en el Stadis Uniz per la prima giade da pil 1945 tu ein delinquent venir mazzatras in comando d'execuzion dell'armada. Il si tratta di un anterior psichiatra del militare che si è taggiù 13 persone in amoc in una base militare avanti di 6 donne. L'esecuzione deve essere lanciata in dicembre, quella deve venire emessa via livestream, quale riporta ampliare le media americane. Or davanti al ministro della difensione americano Pete Hexet annunzia in un'intervista che l'esecuzione deve essere pubblica. La Glieud stoppia a capir che tales acziuns hain consequenzas gravantes, uschia hexet. Anche in novità il hockey singlaccio in la soletta partita della National League di Ersaira a Fribourg, con Dignaco un traggio a Claremain con 7-2. La decisione, crudata nel secondo terzo, cura che il campione svizzero agisce faccia 3 gol sai per 2 minuti. Il club di hockey di Tavau è l'ora questa sera in azione, qua a casa contro Kloten.
0: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da soleglia da Nivels. La temperatura massimale è tra 13 gradi in Lengi di Nota, 14 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin la strada 13 sta impediments a traffic tra la via del Pass e Pian San Giacomo, qua per via di un camion defect. E couvertes de naif in le vie del Pass Albzu e Lucmagn.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz entre las 6 de Quagidils 9 d'Oktober.
0: RTR. Rund per il di.
3: Ciao, bienvenuti a tutti in Slava Marvei, benvenuti a quelli che in Zocco non è una vonna, per tutti non si nuota inter tappette plumacce siamo in realtà. Ed il fatto che il giorno viene più corto, le notti più lunghe, gli nebo proprio con cui viene non è una vonna ciunge, viene cintura. Oggi poi il fatto gli dà chi è venerdì e non paura è fin d'ama. Shalom, menza. Abu Jen kun vuzat sind der Mön, Gergine Janke.

Ecco, musica tut pacifica si, grazie a Dio, svergau la sis. Magari special, sin a fond nesch il medem gis col bab nisch col la mumma. Adel non pau pi special, zanua è prezius. Sil bab era in musicist famus, sto aber schon in giuvenzons bandunà il mun col figlier e un in buabet. È il cas d'enter quel, ca giu fac quella canzun con in messadi che pi actuals ca zacu. Imagine.

John Lennon con seu Imagine, il cantautur, componist ed attivist per la pace inglese, nasceus il 9 d'ottobre 1940. Venius assassinaus anno 1980 a New York. Seu fill Sean Lennon e nasceus il 9 d'ottobre 1971 vin Oz Pia Chuncontin. Adel, elle è musicista, se vous avez un maio deu, che è un inchaccio.

0: Ja, bava, zacodin, portabosci e baula da me un suentermansgi tard la sera. Vegn vergau la sise si gratstau, sco quitor di javel da quindisch affons a John Battista Manetsch veu pauc dil mun durant affonsa giuventecina. Cersu si e Montpemedel fac la scola sleua da muste, ort scola leva el vini scrinari, mo perviet la munconza dudida, sinina ureia a el stu prender in autra via. Si la domanda, shall bevi insiemi per sia vetta? Gi Gian Battista Manetsch?
1: Nigin. Qua il problema era che in una grande famiglia a Serena da fare quello che vi incomandavo. E in tras qua, quando riesci, ti è buon fece e ti va a venire. Ti va a buon il mondo, se non vuoi lunch ne vende un pezzo, lui vede se ti è buon bene. E qua forse sono in te quello che lui non ha per sempre il plantahof che non c'è. Perché sono stati a casa, lui non c'è da sviluppare, a crescere.
0: E in preu a elula finala pur il plantahof segi stamparelli na scola della vita. Da co racquenta Jom Cadanton 79 de meun suente las novitats de las nove l'emission Profil. A quei cao calgi shel surgorda da sia fonza ai credio druau per quei cal fa danton evieti bugen.
1: Io ero scofoni meraviglioso, quanti sgacchi hanno detto strai e tata di meraviglia, scofatir da tinua. A tutti noi abbiamo l'interesse. Io ero al biaia, scofonetto in resia col babbo, la veniva il vicino che aveva in radio, qualche moel aveva un elviclu, a raccontava, io tatlava il cuore. Adesso funzionava quello, l'umavi obbiavo un po' di noi, zantunti, il vicino, amaravo, scofi prevesevano, scofi, a patlava.
0: Ve marvegas scovierar, veni si su causas cun patrla, cun domandala jauta, da sia a John Battista Manetsch ed eu dedicau in codisch a seu vic patern, Montpemedel ils gualzars a lur historia. Venions a el recercau, documentau, scritt. Se capescia ca e seu amprim codisch e part dil discurs da profil da meum.

0: Es BGs per im bien vendergis an de meun bein informai per jetzt procura Urs Müller e les Sisamasa. La survista de novitats.
1: La Vischnanca de Breila presenta ier seres es candidat per il presidi del Cusel d'Administrazione della Spendicularis Breil. I se tracta del manager de Turissimo Austriac Klaus Nussbaumer. El doa venire legia la Ordinanza Generale la fin de novembre. Angadine Nesi Bitch Claire Chi, che sto a pagare il Queens dell'ospital per le vittime italiane dall'incendio catastrofale a Cromontana. Malgrado che detti in un convegno internazionale, ne veglia l'Italia Bitch a pagare il costo di 1,5 milioni di francs per le 12 persone italiane che sono venite trattate in ospitali svizzers, quai rapporta RTS. E in la solette partita della National League di Ersaira a Fribourg-Cudignac conterà a Claremain con 7-2. La decisione è crudata nel secondo terzo, scura che il campione svizzero ha già 3 gol per 2 minuti.
0: La demeon center la prievdia gronda dipende un po' nu, alzo a mia patria ai bubade plica pluginau ier. Adots?
2: La meteo presentata la prosenec tutte. Consegliazione su Stein in caso di solitaria dat in la Veglia Decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi sono dati in amicizia di Suleia Nibels, sono giù dati bu, le temperature maximali si muovono entro 13 gradi in Engedin Alta, 15 in Zura Zuzelva, 16 la maximale, 8 in Termesgi e la regione de Quira. Da me un sonda, esiste di surtrac ad enteren plovi. E se buble cira al fezi scolpare vigneu els outs. En sur selva se mossa tir quella comunicazione.
3: Vias e traffic.
0: Las vias sulz pass al bzua lucmagn en curcladas cun neif. Se vus stueis piede quella svarts flot, se veis mi dau finkis a vias auto se bu, se sta el, bu provoca i prigels, ozendemion.

0: Domanda, ce co schon magunau, acceptau, ni è un cenuola fase de savilantà, con quai che Berna a faccia savea von ine bunemma, chi è puspe de pagada pli premia zala scassas de Malzeuns.
1: Ma in un uido nui, l'isda, poi ha ne tesai, ci si voglia far auster.
0: Paga quescher ni tot tenor ponderada mi da cassa. De pli vus ort terra romoncia, è una von chi dat. Lasset.

0: sün.
1: Esce tun alla novissima da Bibi va plana con Elisi Vigneu. Vegne von la set. A lui esses contents. Ventireivels. Us in quei moment forse bugrat las uras di cicalain giubilacul sveierin scarpa or del mun de siemisa die de la va fascina per arriva ad uras alla lavur. Lu formulenza auter que con quella ventira. Cu esses contents? Zegna pite dos a e facin qual patrac cu ella e contenta.
2: Ossa sunga contenta. Cianz in balcun de spermen cu pin caffè e va peda de scriver. 46 ans, mamma de dus giovanasters e maridada. Ossa e el content. Maia la sia pizza si canapè, varda sur YouTube in film Villander ci da clera scuccia da frisar mopet. Gist, gitor de jons, frescht in mopet a mancesa. Ossa e el content. Cora si va da 3 ore in turn einten las montognas. Sarò si van to tras e tras. Fom sa cosa el nina. Sedes en la ger cun da bever. Et spivels da suiei sei nas. Sede jonts, carezza i correr einten las montognas. Ossa e el containt. Elo preparo l'emda da lavor venienta. O peda da vurdarse ni tablet ce ci marcia sen cashmont. Cuncanta 3 ans, bab da 2 giovanasters, marido. Esser content, per mincin en oter contin. Importanci mincin vegia la si insla da taimp per poder esser content.
3: RTL Impuls.

En in hoi diege von la sette d'ossus sa catapultenza con quella che è una voce al zons 80. Thriller di Michael Jackson. Tir quella sauda si c'è che aveva toccato lui è un budau in quella dimensione. Il video di la canzone, bad plick in clip. In pign film di horror con zombies che saltano in una veritable show che è diventata in toc storia di pop. Cu quai video è comparevusi on 1983 a quel mi dau scadina immaginazione che in video da musica sa esser. Quel video ha costato 10 milioni di dollari, per quale zonz in una somma enorme. In una coreografia minuziosa che Michael Jackson ha creato e trainato con il protagonista, con il pipin dettaglio. De co raccontenza, quei ozzandameon prevede la giacca di Kurom Kochna con quella sdrema snera che il king del pop aveva in. Quella giacca è diventata la più famosa e la storia della musica da pop, sia color ferm Kochna a sciocurda si Jackson, not quei ravoi gris di tutti quei zombies in quei video. Ad os è quella giacca di Kurom pinada per venire incantata. G7 suenter che Michael Jackson è morto. Adela Ascias con Tonger, Sferas Astronomicas, la casa d'auzione Julians, scegliere la somma che viene la finale pagata sin 10 milioni di dollari. Il 7 dicembre è in cant. Partici con contos, a borsa, con cattedrales, all'esg in Hatzer, Shangech, da. Nadal. Ad apropo, Nadal è un 77 gis vai. A lui, lo cantenza lui sotto il pignello.

0: Las novitats der RTR.
1: Il manager austriac Klaus Nussbaumer doit diventare nov president del Consell d'Administration della Spendicular Sbrail. Incendi di Zastrusa Cromontana, la Regenza Roma ne vuol bitch sorpigliare il scuosto ospital per il pazienti italians. E Laura Ott sta in una scheide da Soleglia de Nivels, quater 13 grazie a Samorezzen e 16 grazie a Quira. Io le set, mio nome Urs Müller. Bienvenuti! La Vischnanke de Breil ha presentato ieri sera ses candidat per il presidio del Consiglio d'Amministrazione della Spendicular Sbrail. Si tratta del manager del turismo e pendicolare austriac Klaus Nussbaumer. El doit venire leggi alla Rudenanza Generale della Spendicolare il 27 novembre.
2: Nussbaumer ha manau una vendiglion 2010 in tocca la fin di l'on 2023 la Pizzolbana Nage e la Surselva Songagliesa. Sozia direzione in la Spendicolare Pizzol en grondeu con son l'efficiente de Stat alla innovazione tecnica. Lanciata 2024 a Nussbaumer Midau sco CEO della Spendicolare Slech am Arlberg. Per nev Consiglio d'Amministrazione, che si compone gli avvenire di 100 persone, è plena von preveu il presidente comunale Roman Flepp, sco rappresentante della Vischnaunca de Breil, sco è Adrian Oehler, sco rappresentante della Anavon Briegels S.A. Ils dus ulteriurs co-members del Consiglio d'Amministrazione doen venir nominai in tocan la Radunanza Generale della Spendicularis il 27 de novembre. La fin d'ottobre votesce la popolazione de Breil davart in pacchetto de sanazione e la somma de 7 milioni francs. Preveu e che è che la Vischnaunca surprenne gli avvenir la maggiorità d'acties della Spendicularis. Alice Bertoc, redazione Surselva.
1: Angadine ne si bec clerci che sto paiare il squins dell'ospital per le vittime italiane dell'incendio catastrofale a Cromontana. Malgrado che i detti in convegna internazionale, ne veglia l'Italia bec sorpigliare il scuos sarà d'ont 1,5 milioni francs per le 12 persone italiane che saen venides tractades in ospital svizzers, quai rapporta RTS. Il Macia, il presidente della Confederazione Guy Parmalat, ha permesso in asciliazione, sventre in incontro con la prima ministra italiana Giorgia Meloni. Questa asciliazione esiste, tenor RTS, tentant Angbic. La notte di San Silvestre ruotò in fieu in Abara, Cromontana. 41 persone sono morte e 115 ulteriori blessate. La Confederazione ha condannato le attacche russe sin civilisti in l'ost dell'Ucraina. Le attacche sordalarie in la città di Front Kramatorsk sono almeno 35 persone venite smazzate. Tra l'altro, la Russia ha attaccato 2 bus dall'India. Sin la piattaforma EXA, il Dipartimento federale di affari esteriori pretende di de-escalare il conflitto. En pli a el so de stritcha che tot las partides de conflict stoppien respectar il drecci international, sur tot la protecziun de persones civiles. De pire don duas emnes demonstration scolares e scolars en Francia contra il nau stadi de las chases de scola e contra las annulaziuns de l'instruccion. Ier saira ha il ministro de formazione annunzia mesires immediates. Trant'er auter vengen radunt 3.000 magister substituts engagats, quai surtut en scoles nur che speziam en bler personal mancia. Tenor i ministeri dall'intern e ne ier puspesse 70.000 persone si desin via per demonstrar contra la situazione actuala. Per gronda part seines protest stats pajaivels. Nos mi daine nel Stadis Uniz per la prima giada da pil 1945 da tua in delinquent vinir mazza tras in comando d'execuzion dall'armada. I se tracta da din anterior psichiatra dal militar ca set a giur 13 persone strin a moc sin in a base militare avant des sedons. L'execuzion doveva essere lanciata da dicembre e venire emessa via livestream, quai rapporta ampliare le medie americane. Or davanti al ministro della difensione americano, Pete Hackett, annunziò in un'intervista che l'esecuzione doveva essere pubblica. La Glieud stoppia chapir che tales acziuns seien consequenzas gravantes uschia hexet. E anche in novità, gli hockey in Glatsch e la soletta partita della National League di Ersaira a Fribourg, che ha contraggio a Clara Main con 7-2. La decisione è curata nel secondo terzo, cura che il campione svizzero gisce fac 3 gols ai fer 2 minuti. Il club da hockey di Tavau è l'ora questa sera in azione, qua a casa contro Kloten.
0: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da soleglia da Nivel si resta sic. La temperatura maximale è 13 gradi in legna di nota, 15 gradi in Surselva e fin 16 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Covertes de Naif in les vias les pass al Bzu e Lucmagn.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Kurs antelassat de quai vendergis dils 9 d'Oktober.
0: RTR. Dalla damaun alla saire.
2: In Austriac, due piemanigelle spendiculares de Breil Wurzandest che in semanevrada se la bedruia finanziala. Klaus Nussbaumer, il nief ciao alla testa del Consiglio d'Amministrazione, se un nom anse udeu ir sera la prima ga e la region en Surselva.
3: Quale conosce un sommo bo? A breve, per far googlen, a maraccia e compoinca quei ei.
2: Kuglau vene nus, Amerikau, el mund de territoris de Schkis a el survigneu avon quattarons la distinzion internazionala pendicularist di Jon. Entic, de pli, de quai cai marschau ir sera, in vista la presentazione del plan de sanazione un po' pitardo, zanemeonia, son Gergine Janki, shalou, mainza!

0: Oh là là, cavau pulite las profunditats con quella che ho del Hesselhoff, nostra redazione de musica. Us figienza in avelta per 360 grads, ne ho del tunà. Dura pi de tira la findema, se vus a sezon senza program. A quera dessi chi giun din tunà la findema con de qualsuns tuns. Cor, solistas ed orchester, la Kammer Philharmonie Grigiun ha realizzato un champalacciun a blagai in ema de cant. Quella dat che giun cantadurs laics cun experiencia a quen dell'antira Svizzera de trana a cantà ovras classicas insieme cun orchester. Un esi ovras de Beethoven Bruckner, sco Robin Mittner, il manager di orchester di se tratti de c'è proprio.
1: In jamna de cor, sco quella che nos ven cheu, ja ges dati me temo in ga in Svizzera. Autres jamnas de cor, leo è forse il aspect divertent è un pi centrals, cheu vai verme per fa musica insieme in fitch a un livello. Dann kurz der Voss bei uns, der Piki Dacquali am Kostau in Fejengrange wie Lup, der Adina Meyer erjält, kann wir mit dir für die Lur ein Primmotiv, der dessen Kau ein Kian des Ambitions der Famusik sind in Fej allen Niveau.
0: Denter cantaduras a cantadurs, l'angedinese Anatina Campel. Canta sin quai aul livel pretendi lavur sur tutte a casa.
2: Per me è giuro, è preparato bene, perché con una giunta di un'app, in cui ci sono con clavazzini, c'è posso mettere anche il tempo, con un'orchestra, senza orchestra, allora potessi tutto l'anno esercitare.
0: Ed il risultato di quei esercità a casa, la lavoro comunale durante quale ma da canda premiera cusera, punto la soc e la baselgia San Martin a Quera. Sonda domenica dati lo andus ulteriors concerts giù alla Bassa e il Münster a Berna della Tonhalla a Turic. Dots da mesgi udislu che via radio in reportage da quale ma da canta della Filharmonia de Combra del Grigion. Grad stau in quart vergau la sat, vini bein empei, buna anceta en quei vendergis.

0: Varta aufs Glück a Lassina grad cantau. Spitzas ils Millions fan la regiun de Schis de Breil Wurzendest. Varga 300 personas ir sera a Breil cu la suprastonza comunala a informau de vart il plan personale spendicularas ca in semanevradas en ina pulita bedruia finanziala. 7 milions francs due la Vishnunca contribui per tenir en vita ad interim i antir managi. Part del plan de sanazion fa e in nief cusse d'administrazion. Ier sera ans la prima gaudeu il nom de quel alla testa che duai trail car. Klaus Nussbaumer de Dornbirn in Austriac Pia. E la regiun de Breil-Wurzendest in non an conoscent.
1: Io non conosco buco quel personale mai, per questo è bugiccio in ico.
2: No, abel fa bo malami.
3: No, io è mai udiu da del.
2: Na, quella che noi siamo molto buoni. Aber io vi prendo fa il Google e mi raggio con poi anche qua.
0: Pia, Google per venire su da pli con qualche Klaus Nussbaumer e Bustaus presenzi sera alla informazione per la popolazione. Presentau el con un per punto sorsia biografia a Roman Flepp, il presidente comunale da Breil.
4: La feedback experience è stata molto efficiente della spendicolare spizzol per varie diagioni. Ella surpreuve la pendicolare in un sliet moment con le finanze erano sliate e tutta la pizzola si sviluppava. Also ella porta con l'esperienza che trova che ella dreccia per qua, sono per Deus.
0: Roman Flip, il reminent due fa parte del nuovo consiglio d'amministrazione della pendicolare scuola rappresentante della Vishnunca che due diventa azionaria principale in quel momento che ha dato il consentimento dei votanti a votanzi il 21 d'ottobre. In questo magazzino di Masgite Matizenze lo inaga quella sera di informazione a Breil che ha venuto in Rochas, d'Anton. Du mondes responsables ad ad intrecciai aidau paucas.
5: Authentic

0: Con quei hazer hit di un 1923 da Hathaway e Vignola Satamasa. Urs Müller con la sorvesta de novità.
1: La Vishnanke de Brei la presenta er Saires es candidat per il presidio del Cussel d'administrazione della Spendicolare Brei. I se tracta del manager de turismo austriac Klaus Nussbaumer. El doi venir elegì alla rudonanza generale la fin de novembre. Angadine Nesi Beach-Clerci, che sto paiare il Squins dell'ospital per le vittime italiane dell'incendio catastrofale a Cromontana. Malgrado che detti in una convegna internazionale, ne veglia l'Italia Beach sorpigliare il scuos di redond 1,5 milioni di francs, quai rapporta RTS. Ed è la soletta partita della National League di Ersaira a Fribourg Codignà contro Ajoa, Claremont con 7-2. La decisione crudata è nel secondo terzo, scura che il campione svizzero agisce fa 3 gols ai per 2 minuti.
0: La Damion Center, la Pliev di Gronda, dipende un po' da noi. Ad oggi.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in casa di solitaria dat e la veglia decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Oggi dat in miscela de Sulei e Nibels, suren giù da Tibo, le temperature maximale si muovono entro 13 gradi in Engedin Alta, 15 in Zuro Zuzelva, 16 la maximale, 8 in Termasgi e la regione de Quera. Da me un sonda esiste di surtrac ad enteren plovi. Esce bugrat bleciras, alfa esiste scopara, vignu, el zauz si muossa ter quella comunicazione.
3: Vias e traffic.
0: Las vias sul spas albzu a Lucmagn en curclandes cun neif, sche stueis pie de quales varts agies. Quitao.
4: Dalla damau alla saia.
0: Er saibu propi che quei schulicim ducials viedene i atun fa cun vus. Udinza quals a schia che via radio e i un viern. Funziona flott per primavera, aber os cui se peinen per sgula vir sit, schils ucels sets sanei, che gi de dotz il 9 d'Oktober e lurgi. Probabel strus. Oz. E mince casi gi mundial dils ucels migrons. Stonze absolut busseve, se ves esser in a pretensiun en nies giug de la demeon. Il kikari sis, che drova in nief, Uccì in una nuova uccella che bugrat vi sapina per sgulazza nua da peda. Figiai due ponderazioni, fusquai cicei per vus. Il kikari sis vegna dalle 8 quart avon figienza lui appel a dervi nostre slingias da telefon. Salegra senza cicei da vus.

0: sentes giò e sentes contemplar il mondo o da do ad anche dai il nuovo.
1: Ed us nuot de Ruaus a contemplar de Cobo Cortevon che la fin d'aiman c'è faci c'è che vus veis mai levas aber zu co adina. Giuganias giuc de traplas de pretensions il kikrisis 0820-2030 nus essa nella cerca di niev candidat ni in nova candidata dei instaus. Ampruai 0820-2030. Baby!

0: Ella ha cantato goodbye a nos gen benvigni e i vegni della Zocch, nos giugain.
1: Il Kikerissis. Presentata folk, vostra bottia dal Vic in la regione.
0: Un gen, ciao, bengi e benvigni in Runda in Teofil de Runks.
2: Bengi, Gavina.
0: Teofil, come fai c'hai più eua che mons?
2: Ho fai pauk.
0: E pauk?
2: Sì, fai pauk, sì.
0: Da quei che vivono in Gic, che vieni solo un po' dracca?
2: Sì, quei donne che vengono in Gic.
0: Teofil, fin d'emma, è per un cei, per plants?
2: Oh, più via vuca.
0: Boh. Tut.
2: No.
0: Tut come deve.
2: Lei è pacifica.
0: E chi crisi sono in negas vidal jackpot? E va sbuttato le statistiche, ciao.
2: No.
0: Ah, lui fu qua in missione, eh?
2: Però prendo avanti.
0: Un problema con la ronda in, si scorretta su Druenza, Tobia Faler fa gli arbiter.
3: Un dì Teofil, è già visto che la raccia oz uns trell. Già visto successo e divertimento con ronda in.
0: Salù,
2: Scienza.
0: Scienza in cevola minuta. Oz è il G nazionale della Montanella.
3: Giusto.
0: Oggi c'è per le ballapeiste svizzere il playoffs per se qualificare per la VM.
3: Giusto.
0: La VM de ballapei delle donne è il 2028 in Brasilia.
2: No.
3: Giusto.
0: È il musical Keep Cool che ha premiera ir Jog Bastian Baker la rola principale.
3: Giusto.
0: Oggi vengono a Google comprare YouTube.
2: No.
3: Fos.
0: La pizza margherita ha il nome di una regina dall'Italia.
2: No.
3: Fus.
0: Tradizionalmente viene il pesto genovese fatto con coriander.
2: Ne.
3: Fus.
0: Il purci che Guy Parmalè ha tenuto in braccio la vertura dell'olma a nome Vivien.
2: Ne.
3: Giusto.
0: Il hazi tevao è la tabella sotto il strich.
2: No.
3: Fus.
0: In scrittura del Canada sorvegna il premio Nobel da letteratura.
3: Giusto.
0: Il premio Nobel da letteratura è dotato con una più alta somma che quals da fisica e da chimia.
3: Fus.
0: No. Scrivere un po' codice vale nota da plica scovere se c'è importante per il mondo nella fisica e nella chimia. In come 2 milioni di dollari da te. È buon mal, credo, Tobia, ha?
3: E grazie alla scrittura del Canada ci sorvegna al premio Nobel da letteratura o salvò ronda 1 per Teofil la scrittura del Canada ella sorvegna effettivamente al premio Nobel da letteratura Anne Carson o la nom quel vavle giust vavle giust el vava in tot 6 giust precis 6 da più non trovo qui fosse deren el vava più poches fosses, giustes, se pigliens ora duas, oce vende in chance a Google compro YouTube, sci, is effettivo se, el va vendi danà, e la pizza margherita vengi effettiv da una regina, nempe dalla regina Margherita da Savoia. Voilà, se is giustes, sì, e gratulis.
0: A cu giula da vosa gappesto, Teofil?
2: Non ho intenso.
0: Coriander è il più grande il dreccio che viene il pesto, no. Basilico, mai, pecorino, da quei orden, ha? Basta. Tocca la nota, da pli druenza bossis. Bella fin d'amma. L'indice gis ronda dus, ha? Bien. Lu, stai ben, Teofil.
2: A un tempo.
3: Addio.
1: Presentata folk, vostra bottia dal Vic e la regione.

0: Las novitats der RTR.
1: Il manager austriac Klaus Nussbaumer doit diventare nuovo presidente del Consiglio d'amministrazione della Spendicularis Breil. Incendi desastrosi a Cromontana, la Regenza a Roma, ne vuol bec sorpigliare il scurs ospital per i pazienti italiani. I Laura hat dat in Mascheide de Soleil de Nivels, quater 30 Grad a Samuretzen e 70 Grad a Quira. Nella Soc, meu nome Urs Müller, BNG. La Vischnanke de Breila presenta ersares es Kandidat per il Presidi del Cussell d'Administration de la Spendicularis Breil. Es se tracta del Manager de Tourisme Spendicularis Austriac Klaus Nussbaumer. El doi venir elegir la Redonanza Generale de la Spendicularis il 27 de November.
2: Nussbaumer ha menato nel 2010 e tocca alla fine del 2023 la Pizzolbana Nage e la Surselva Songagliesa. Sozia direzione della Spendicularis Spizzol è un grande con l'efficiente del Stato alla innovazione tecnica. Lanciata 2024 a Nussbaumer Midau, sco CEO della Spendicularis Lech am Arlberg. Per il Consiglio d'amministrazione, che si compone gli avvenimenti di 100 persone, è il primo preveu il presidente comunale Roman Flepp, sco rappresentante della Vischnaunke de Breil, sco Adrian Oehler, sco rappresentante della Anavon Briegels SA. Ils dus ulteriurs co-members del Consiglio d'amministrazione doen venir nominai in tocan la Redonanza Generale della Spendicularis il 27 de novembre. La fin d'October votesce la popolazione de Breil davart in pacchetto de sanazione e la somma de 7 milioni francs. Preveu e che è che la Vischnaunke surprenne gli avvenì la maggiorità d'acties della Spendicularis. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Angedinnen esi bec clair chi che sto paiare il squins dell'ospital per le vittime italiane dell'incendio catastrofale a Cromontana. Malgrà chi detti in una convegna internazionale, ne veglia l'Italia bec sorpigliare il scurs di 1,5 milioni francs per le 12 persone italiane che saen venite trattate in ospital svizzers, quai reporta RTS. Il match al presidente della Confederazione Guy Parmelin permesse una sliazione, sventre in incontro con la prima ministra italiana Giorgia Meloni. Questa sliazione esiste, tenor RTS tentant Angbic. La notte di San Silvestre ruotò in fieu in Abara, Cromontana. 41 persone sono morte e 115 ulteriori blessate. La Confederazione ha condannato le attacche russe in civilisti in l'Oste dell'Ucraina. Le attacche dall'aria in la città di Front Kramatorsk sono almeno 35 persone venite ammazzate. Tra l'altro, la Russia ha attaccato due bus dell'India. Sin la piattaforma X al Departamento federale di affari esteriori pretendì di escalare il conflitto. Implia il sottostriccia che tutte le partite del conflitto stoppiano a resguardare il diritto internazionale, soprattutto la protezione di persone civili. Dapi redont duas emnes demonstration scolares e scolars in Francia contra il nau stadi de las chases de scola e contra las annulazions de l'instruccion. Ier saira il minister de formazion annuncia mesires immediates. Trant rauter venien redont 3.000 magister substituts engagats, quai surtot en scolas en las quales en special membler personal manca. Tenor il Ministeri dell'Intern in ier puspe 70.000 persone sind in via per demonstrar contra la situazione attuale. Per grande parte sind es protestats pajaivels. In us medain en el Stati Uniti per la prima giada de pil 1945 tu ein delinquent venir mazzatras in comando d'execuzion dell'armada. I se tracta de din anterior psichiatr dal militar ca se ta giur 13 persone strin a mox in una base militare avant de 7 ans. L'execuzion doi esser lanciata de dezember e venir messa via livestream. Quai reportan plires medias americanes. Or davanti al ministro della difensione americano Pete Hexet annunziò in un'intervista che l'esecuzione doveva essere pubblica. La Lieut stoppia capir che tales acziuns sein consequenzas gravantes uschia hexet. Ed anche in novità il hockey singlaccio in la soletta partita della National League di Ersaira a Fribourg, codignà contro Ajoa e quai Claremont con 7-2. La decisione è crudata nel secondo terzo scura che il campione svizzero agisce faccia 3 gol per 2 minuti. Il club da hockey di Tavau è l'ora questa sera in azione, quai a casa contro Kloten.
0: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da soleglia da Nivels in resta sic. La temperatura maximale è 13 gradi in legna di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Con aifisi di far quins in las vias al spas al Bzu e Lucmagn.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz entre las 11 de qua vendergis del 9 d'Oktober.
0: RTR. Rund per il di.
3: Adin il vendergis vin nova musica sin fir in forma de novs albums, niemo de singles, oz denter autor cun ovras comunables, in canzun comunable de duska kontenent sur Silvana, de in album nie for territori romansch compara oz in collaborazion de dus repuns. Dati tot e un oz al decors de quae avom esgi per vossas uraglias, bugien cum vus, Giorgine Janchi, in bien, a bi, a bumenia, strengi.

0: Ah, Anton, grazie da odias vergau la socia den quella rubrica che osera gurdeins a oz.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Ozesi 31 Roy Black è morto il star de Schlager Tudest, actor, moderator, colligiaus il pifetch con seu num quella che ho. Accamo la versione strumentale Guns in Weiss, von Sissantons stata quella che ha iniziato sia carriera. Sa catapultata sin plaz Indies Charts, vendida millions de ga. Propi stata quella che ha schau diventare Roy Black in star internazional. Per deccia de quei status che ne vende lu, quella primavera del 1966 cu Guns in Weiss e comparida a Tocanion 1969, mincia solia single da Roy Black contongeu ils top 10 elas paradas. Shalu per commemorar ils 31 ons de pica Roy Black è morts con mo curonto ons de cleanza, quei hitunda della forse un quai da pi quindi Jones vin on per on surdau ad Augsburg il premi Roy in premi de musica de pop che se basa sil nom del star de Schlager. Bye.

0: pervert dal dì.
1: Nu sen in comunicazione de traffic urgenta.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione, si l'autostrada A13 denter Zitzers quera nord ai Rauba sin via. Pia giù del gas a tenì avvert il Zeitz.

0: Adesso sos figlienza in plagie musicale d'ina persona che nus udin 100% a un inaga o on cheu via radio.
1: RTL, mia canzun preferida.
0: A quei cuion vegn vencesis e luvit s'anclina, cunus eruina nias giuc de cult de la damion la meira dils meiers, il rec ni la regina dil Kikarissis. Per quei tetel, quei pocal sa Fabiana Capaul combatter, cun bons per varga 3.000 francs a ella gudignau ils pibers de las toconus 4 personas cain a giogan lu quei grande finale. Il tetel de sia canzun preferida, e definitiv è il dreč cuiailu a sci lunch la fin de dezember.
2: Bienji, iau son Fabiana Capaul de Nusaus. Iau già vis lots la canzun de Shakira ca fa il pass col campionati mondial la canzun Dai Dai. Iau già vis quella alles in quel moment salida mes collegas de la praxis ca relax. Tu che scan canosce mai a se capesha e il antico club di Bella Paglia Omnezia. Quel che sostengo sono in fegron fan. Io già vi ho un invito a tutti insieme a godere la bella laurea di tutti.

0: Del duet Ray Dalton et Alvaro Soler es vignul las 8:30. Ma c'è chi da Daniel Saurs Müller.
1: La Vishnanke de Breila presentair seres es candidat per il presidi del Cussel d'administration de las Pendicularas Breil. I se tracta del manager de turism austriac Klaus Nussbaumer. El doi venir elegi a la redundanza generale la fin de november. Angedin en esi bitch Claire Chi, che sto paiare il squins dell'ospital per las victimas italianas dell'incendi catastrofale Cromontana. Malgrà chi detti in convegna internazionale, ne veglia l'Italia bitch surpigliare il scuos redont 1,5 milioni francs, quai rapporta RTS. Ed è una soletta partita della National League di Ersaira a Fribourg Codignà contro Ajoa Clermain con 7-2. La decisione è crudata nel secondo terzo, cura che il campione svizzero Gist faccia 3 gol per 2 minuti.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitaria data in la Via Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Oggi è stato in emiscede da Suleia Nibel, suren giù dati bu, le temperature maximali si muovono entro 13 gradi in Engedin Alta, 15 in Zura Zuzelva, 16 la maximale entro Mazzi e la regione de Quera. Ad me una sonda esiste di surtrac ad entro in Plovi. A buonas novas venza corsa entro la socia mesa da quella front.
2: Vias e traffic.
0: Vias liberas el grijun, nigina neif, plissi las vias zulzpas lucmagna dalbzua, della rauba parsa sin via sila atredis ei rumida. Ecco, lo vini si dirle un occavo slice a stuais e un otz. Il G mundial con quals canciuli chiaucau de vos se metten sin via il G mundial di zucels migrants.

0: tutta la musica nuova.
1: Venerdì squaggi dall'emo con nuova musica, 24 albums, niemo singles, ed in nuova canusu din Ostland prima gacca via RTR e in ulteriore comunabile da Matteo da Giganto, Exit, alla num, a compara ualti precis diagions su entre lur un prim album comunabile Undas. Quella single se centra dil reminent lues il proxim album da Giganto. Shalu, l'engizza las ureias a merà, cecas dus an creau a Shanesher.

intensiv, sentiment intensiv, nies mon manipulativ, tiu intern è un buon dia.

va plaun, va saun, agias merveias, stai fluids, couraja, mocu

0: Prima audizion della canzun comunabla da Matteo a Giganto col titel Exit. Da propos musica comunabla, nova musica, oz compare il nuovo album dils Rapunz Sirius et Aurelius. Ad els spicenza lueon oz cau el studio dins a live suenter la sendis.
1: RTR, per vos, al puls della musica nova.
0: Allora, so un 4 minuti, salus dati las 9. In una comodevole speranza maritata, pausa della snov di Vicenza.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Svizzera francese dati disturbi al traffico de trens, quai per via di imbrigiamento de cables. E tra Anter Soul e Kiev dati di spetta, la Corea del Sud ritira se ambassador dell'Ucraina. Gwen Dussels Thema Sozeles Nov, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. El centun vata el traffic de trens actualmente disturba per via di imbrigiamento de cables, quai ha comunicia la SBB. Per tuciasa el trek tranter Cossone, Pontala e Chavornay. In conseguenza deti er impediments de las collezions de Lausanne a Basilea e da Lausanne a Rorschach. Divers trens vignan sviats via Berna. I deti bus de remplazzament tutin sa de quintar cun ritards e trens che crodiano. Tenor la SBB dura il disturbi al main fin mezzdì. La Confederazione vuole investire rund 50 miliardi di francs per amplificare l'infrastruttura del traffic fin al 2045. Le Bleres Partides beneventen che il progetto Traffic 45 planisce per la prima già di via serodaglias insieme. Tentant da tier critica. La PLD del Center sottostrisce che il costo per venire sguardati. La PPS critica che venga investito marcante ma in deplide nese nel traffic de trens. La PS del Sverz critica che due projekte del conclus federal davanti al schlargiamento delle vie nazionali seien puspes in maisa, malgrado che il progetto sia venire refusato all'urne il 2024. Sventer la critica delle partite va il progetto in avos al Consiglio federal. Avant che il Parlamento discutesse in causa. Tra la Corea del Sud e l'Ucraina dati dissonanze diplomatiche, Seoul rinfaccia Kiev dava rotta in una convegna segreta. Concreta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che due prigionieri di guerra nordcoreani vengono trasportati in la Corea del Sud. Questa informazione sei dentan stata confidenziale. In conseguenza, la Corea del Sud ritrace l'ambassadore dell'Ucraina. Soldati nordcoreani sostengono la Russia in la guerra contro l'Ucraina. Ed anche in una novità il hockey singlaccio internazionale in la NHL a Nashville con ses capitani romagnosi Gudignaur d'Aifer contro Montreal con 5-2. Il difensore Bernays ha potuto lasciare nudar 2 assists. Victoria sa er a Nepudi festival Janis Moser con Tampa e Lian Bixel con Dallas.
2: La meteo.
1: Oggi statina ma scheide da soleglia da Nivels, i resta sic. La temperatura maximale è 13 gradi in legna di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione de Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Taladamaun alla Saire.
3: Kurz an der Snow, kun udi novitans di antir mun, savenza kil mun va un anturn, savene ki ei. Vendergi, kurz an der Snow, civit la pausa de caffè, autres gin, sin quala desistu, lo saio shen chamber, la findemma in tecali, avon, anu a kidat quals kein complet el modus de l'uvra, dati e quals kan silmens. Internamente ho attivato la notizia d'absenza. E per Berzi, abbiamo il venerdì, avon la fin d'emma, ma ben avon le vacanze da ton. Giorgina Janchi, asci ogni momento con voi, musicalmente in accadatus definitiv, schlunch, se catapultai nel zonzo 80 con la Cindy Lauper. Se, she!

0: Il 9 d'Octobre scomincia Gideon cu RTR Stadt. E in riccia per gratular ad oz venza la guida da si cechi dat buascis a venza. Stia gratular din per ca fac nozzas oz avon ciuncontons. Maria Bernadetta a Hans Cadec de Pitasch san festiva oz nozzas daur si gir cun massa recordientras. Sin natalezi venza sul mio posto per in trio il più giovane, il Flavio Caviezel Avrin, che sa festiva il 23 aval natalezi, e in giardina alla Vin e la Angela Cola, che asce prendere un contrauguris per il 30 aval, ed è la casa da Tempai, son Martina Tronna in giubilara, e insomiez la Teresa Pelican da Lumbrain, culauta via decina da Navontons. Tutti gli sbalz plaits per vus, gli regals musicals, ne vendelas dodija maza. Adusse la numera 9 del mens October semtiada per iela scatla a fa viadi o al mon.
1: La copina
2: presentata il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch.
0: E me un camon l'adressa si l'etichetta al netza di da cici de vus che telefonesce us 0800 20 21 30 per nostra scadiola il nom da cici de vus.

0: Quei è RTR, udite il 9 d'ottobre in quart vergaulas 9 nus gen BNG ent dim la Val Lumnezia vrin BNG Jovitalik.
1: Ciao Gorgina.
0: Jovita, la scadiola vignente vrin tirci a combinau con c'è auguris qua sur la sua so Jovita.
1: Also la scadiola va a mia sveglia ozionali cao strentinon. A nous les gratulades d'accord, j'ai déjà tout bien venavon, zo tout bonne sanadat et bien contentienja. Questa lì vengono da Bahamoma, Bertigna, Corina, Alexandra Cristiana.
0: Ossa, Jovita, il nome Lucian Alig è che ha RTR in conoscenza. Noi siamo in Schoenstein e in Vrin e ha fatto una cugina in Gacunel. Nus ella credue gudignone gal jackpot il kikrisis mi importa un bon sent avrin a questa stat la novità calustria la posta avrin vincerà da calmeina o se lo credo ne vela fin del mens
1: de ecco è consta asia also de per nu de sta antenna sorpresa per questa le le si giuven a se tin sa bo pretender che il stato con la pensione in tevrigna fa in ostria, se ho capito sonendo. Ad è questo, è il de fa qua che fa bagna del.
0: Exact, ad è la ge faccia i grandius, quel temps che la faccia, ad ossa, non c'è in altro capitolo la vita.
1: De è questo, lei è se ti sovens con 30 onze una buona chance, sto a prendere quella. Sente la sbudesta mal che ti ha sbuprio ela.
0: E se lo dina c'è, vessu. Vessu. Vai lu oz aber ella posta avrina fa il viva col face il trentinaval?
1: No, no, ila. O se il sarà, o non se vuoi dire ne che lei.
0: Bien, shalou. Shalou, senza gudi el seu gi e leu lua di ne che lei, e la scadiola arriva lu, in quel casco sorpresa ter Lucian Alig.
1: De, io vita. Che c'è anche quella sorpresa per lei.
0: Che speranza desi e essere. Io vita in FBG. Grazie per il telefono, tocca in altra ga.
1: De, ecco, io vi giuetti. Grazie a te.
0: Grazie, ciao io vita.
1: Ciao Gergina.
2: La coppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Eine hazra ballada. A parger in anche esi planet vigno uras de prender cum jaunus me cum grons pass versus nova masa. Tobia Faller pinaus per surprender. Tobia, cum cei vai vine von direcziun? Pausa de masgi?
1: Nus comencens cun una nova runda del gioi cicciosas. Da vende dos cercens un nov plit, un novo jet cun trais novs inputs ciccio quello jet pun es esser. Il gioco c'è ciò su quel giovens scuot un intorno 20 chance les dish. Se vuole les dish, surven qualcun un bel puschel flores. Oz dish qualcun grazie fitch, ter non sur le mitur. Il recipient de quel grazie fitch, quel surven al puschel. Ciccio quees e cicci dish grazie fitch, quella udins se vuole les dish e se vuole les unders, voque per musica de rap. Els duas musicis grigiums, Marcus Aurelius e Sirius, alias Mark Meiser e Diego De Florin presentan per nos lur per summa ed impustut lur novisma plata. Ci des compari dots una plata col titel Flims Lax Staderas Duas.
0: Salugi senza la Zuraia, zamarencia che quei duo a quao, ad insomma c'è che vus quei zo e nies nief giuc, che orine anche ai nevento, bia faler buona continuazione. Figliai a scisco la Laura Pausini Contos, resta in ascolto, eh? Stevit Londer, ciao ciao.

Lans Mesida quist venderdi als 9 Oktober wusste gleis al Programm Rumänsch. Es mal Tobias Faller flotschat a gleis quistianel al cecioses giovens giustin per minuts. Ed intorn di Jansels Desch guardens Lorenzo Schwelt un po' più precis su l'ora da dots e dals prossims dis qual offensa con Sina Lenkenhager dat SRF Meteo in avent bum divertiment ed un bum venderdi.

0: 20 chance las dish anymore wild dog venzu dia Adelina Vincin de Surain oga de nio ir al jöche chosses elo jvido al jackpot con 40 francs qual vol dir cha oz chens un novo jet un novo ordegn un novo guafen et ir quel venz er de cho trais inputs
1: che chausses presentata Nikis Kuira La facenta per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch
0: Luget, Cercens, Oz, o quistes trais particularitäts.
2: La chance d'ovri en cugina ed en il bon. La chance na negina sevur. La chance dati de comprar.
0: Quando ho da comprire la C-Oget is Cercio, o se potais telefonir e dir C-Cercens, Das linge summa viertes. 0-20-25-30 per ingiuvenir c'è oggett c'è cercenz oz. Entil giù c'è cioses, la ciosa drova qui in c'è da fu. Ed entil bagn. La ciosa non ha ingiuna savur, ella non savura. E la ciosa si può coprire in bottiglia. C'è oggett cercenz, c'è c'è voglia da guadagnare un per bons. Quel può essere telefonare 0-20-25-30. Allora volendo guardare se qualcuno ha voglia di telefonare. Al momento guardo che ora c'è qualcuno telefona. Al giù c'è Ciosa, Tobia Faler.
3: Buondì.
0: Al giù c'è Ciosa, Tobia Faler. Buondì.
4: Buondì con Madalena del Re.
0: Buondì, donna Madalena.
4: Buondì.
0: C'è sia proposta. Hello.
4: Mi è proposta per un brashum.
0: Un brashum? Quello si può comprare in bottiglia.
4: E lo è così?
0: Quello non ha in giugno savour, almeno ha anzi so trovo el. E questo trovo el in c'è da feu e dentro il bagno. Torna tuot. Ha!
4: Non è.
0: No, non è.
4: Per la prossima volta. Gugent. Gente in evento.
0: Grazie. Provere in evento. Grazie. Bel di. Addio.
4: Grazie.
0: Al giù c'è cioses. Volendo guardare cici in giovinia, la singe somma viertes, precisa in c'è 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, 10 francs vem entil jackpot per demem, demem giovenze entil jackpot del c'è cioses per 20 francs.
1: C'è cioses, presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Las partidas politicas criticaschen fermament il projekt Trafic 45 durant la consultazione. Ed en la Svizzera franzosa il traffic da trens interrot quai per via di imbrigiamento a cables. Quai in dusels tema sozza las dies. Al microfono Urs Müller. Bienvenue. La Confederation vuole investire per 57 miliardi di francs per amplificare l'infrastruttura del traffico fino al 2045. Durante la consultazione hai da blera critica per il progetto Traffic 45. Per la Senestra va il schlargiamento delle autostrade Mimia Lunch. Per il centro di Rec per Conter Beach Lunch a Wunda. Er la priorizzazione e la finanziazione dal projekt di Vefiere di Spitaivla. La PPS criticesce che venga investita marcante ma in deprida nese nel traffico di trens non nada ma in 36 miliardi francs. La PS e il Sverz criticesce che tra i projekti del concluso federale davanti il schlargiamento delle vie nazionali sei un puspes in maisa, malgrado che quel sei venire rifusato all'urna. La PLD del Centro accentuation che il scuosto per venire sguardati. Il progetto va usa una voce nel Cussel federale. Il centun vata è il traffic de trens attualmente disturbato per via dell'imbrigiamento a cables, quai a comunicare l'SBB. Per tutto ciò, il traffic tra Intercossone, Pontala e Chavonne. In conseguenza dei impedimenti delle collezioni da Lausanne a Basilea e da Lausanne a Rorschach. Sai da quintar con ritardi e trens che crodino. Tenor la SBB dura il disturbio almeno fin mezzdì. Da cocchi a Brigiana sai anche Beachclair, tentant sclaudia la SBB che si tratti di un problema tecnico. La polizia investigescia. Tanto la Corea del Sud e l'Ucraina dati dissonanze diplomatiche, Seoul rinfaccia Kiev da vaia rutina con vigna segreta. Concreta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che dus prigionieri della guerra nordcoreans vengan trasportati in la Corea del Sud. Questa informazione sei dentan stata confidenziale. In conseguenza, la Corea del Sud ritraccia l'ambassador orda l'Ucraina. Soldate nordcoreane sostengono la Russia in la guerra contro l'Ucraina. Ed anche in novità il hockey singlaccio internazionale, in la NHL a Nashville con ses capitani romagnosi Gudignaur d'Iver contro Montreal con 5-2. Il difensore Bernays ha potuto lasciare nudare 2 assists. Victoria San Erpudi festivare Yannis Moser con Tampa e Leon Bixel con Dallas.
2: La meteo.
1: Oggi stati nema scheide da soleglia de Nivels, i resta sic. La temperatura maximale è 13 gradi in legna di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes Radio.
4: Al venerdì, col Chanel Romensch, corse alle 10, l'ultimo di del lavoro dell'Evna. La fin d'Evna non è più c'è da lunch. In quest'ora, udinz 30 rotter, per se ci si può fare, o tutti ci si può fare, oggi ci sono liberi. Curce guardens et il calendar dat evenements. Mio nome Tobia Faller, flocce tagliais nostro programma, ed in avventi un agreabile ans mesdì.

Albano e Romina Power in venerdì 10 per solas 10. Oggi è un buon di per dir grazie a Fitch e grazie a Fitch Gens per noi, giusto in un per minuto. Non regalens un piccolo flore a quel cinque. Ci sorvegno un grazie a Fitch di quel cinque taglia la nostra radio. Grazie a Fitch da Dots, quel vende da Zernetz e va a scuola. Ci ci dice grazie a Fitch a ci. Quella audience, se vuoi, le prossime due musica. Spero di restare sempre qui.

0: Bastian Baker con Stories Untold, musica relativ nova da quest'anno. E ora se vien dit per nous Grazia Fitch.
1: In Grazia Fitch con RTL.
0: Tal Grazia Fitch, spem tutti a nous cir, ci vogliono dire Grazia Fitch a qualcun. E ci survegna il Grazia Fitch, survegna un bel Püschel Flors, il Püschel Flors de Dots, quel va a scuola. Dalla Spitex Engiadigna Bassa. Qualcun vuol dire Grazia Fitch alla Spitex dell'Engiadigna Bassa, ci si basa a scuola e il centro da San Deit e dalla Spitex telefonenzo a per guardare se qualcun è là e piglia incontro forza.
2: Benvenuti per la Spitex. Willkommen bei der Spitex.
0: Che cosa ode di me se telefona alla Spitex e ora se guardiamo se forse qualcuno piglia già il telefono.
3: Caterina Wachter.
0: Faler, Tobia, Radio Romensch, RTR, Bundi.
3: Bundi.
0: È la discorre Romensch.
3: È la discorre Romensch.
0: Super. Al nome non è in Cletin, Andret.
3: Caterina Wachter.
0: Dona Caterina, ella è live sull'emittur del RTR. Orda di una simple ragione, per noi dopo in vendita di la rubrica del Grazia Fitch, in cui c'è qualcun può dire sull'emittur Grazia Fitch, e dopo c'è qualcun ci vuol dire Grazia Fitch alla Spitex dell'Engiadigna Bassa.
3: Ok, quel slot.
0: Al Grazia Fitch, quel vegno da Christa e da Fritz Pacheider, da Zernetz. Volens wel tagler ensemble schuchel Grazia Fitch tuna da dels duas.
3: Jentai.
0: Alla taglens schwert.
4: Nus lem far in Grazia Fitch le Pitex in Giardina Bassa School. Nus duas lem dir Grazia Fitchun in questa via per tot la lavur che vus fais vi per vi e que 365 dits e pro minchora. A mezz'om è stato possibile di tornare a casa più volte e per me è qua un grande aiuto. Con un grande rispetto e grazie a Ficciun, mit un grosso rispetto e un grosso vergelscott Christa e Fritz Pacheider.
0: All'adressa della Spitex dell'Engiadigna Bassa. Focchi co ben se si lavora della Spitex e dove c'è qualcosa?
3: E mincia casa, hai? Va proprio flott, grazie Fitchun. E dritz qua ora al team, la una grande plagiar. Forse in cin vara erta là.
0: Sprenza e Fitch Gugent, nostra mettenz il nom del Spaciaiders da Zernetz in Püschel Flors, a vus alla Spitex di Oscuol. Sprenza, weiss forse un löper quel Püschel in un bel lö in vostra località.
3: Guen aina, grazie Fitchun, la vaina proprio grand plagiar.
0: Grazie della.
3: Questa vaina da du dir al giusto.
0: Ger plagiar, col Püschel Flors e di navent buma lavur alla Spitex dell'Engiadigna Bassa.
3: Grazie Fitch.
0: Grazie della, addia.
3: Arrivederci.

0: Musica del 1901, John Jets and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, wenn so die. Oz es wende die als 9 Oktober in una scelta da Possibilitäts, Cecil Spudess Feroz in quasel di, o Versaira, doke cotter nus, ent il Calender dat Evenements.
1: Il Calender.
0: All'Umbrain in Val Lumnezia, dopo questo sarà un referat sul Sens della Val Lumnezia. Il Sens della Val Lumnezia, Romeo Delera tegna un referat sul Sens Baselgia

0: Cha in Val Lumnezia Lumbrain in casa d'Angel questa sera il referat comincia alle 7. Et alle 8 is a Zug al concert de Bibi Vaplan Luna Nectar 37, un concert ci ha un stret connex con la novella de Bibi Vaplan Luna Nectar 37 ci des comparida in marzo al concert quel consiste de composizions novas, chansons de pop e touch experimentals. Al concert comincia questa sera alle 8 al teater im Burgbach Keller a Zug.
1: Challenger.

0: L'ans mesdì col programma Romensch Pacific Versa Sündes a Turic invida la Società de Cultura Giola Bassa da mem Sanda ad un turnier de Trocas. Quel turnier de Trocas es ent il Café Lezzi Stübli a Turic. Fundò la Società o Corsin de Runks ed el so di non andarci l'idea per il turnier de Trocas es insomma nida.
1: Il Janka Giulio e lui forse fa un turno di Trocas con i figli in Fibau con la mangia che trovano lì e un lezzo figli ha fatto un peron in turno di Trocas a Turic il signor Janka era lui un po' lungo e per lì lui è il presidente sono un po' vizio lì e Johnny Free e lui si stava sveglio con Flamme da fare quel turno e lui è prima di trovare quel Lucas lì.
0: Al turnier de Trocas de Damem a Turic doque premis il valore de bot 1000 francs. Al team ci guadagna survegn una trofea ambulanta. Scuggia Corsin de Rungs dis, non sai che però niente sto che simple da ravagliare insieme giù la bassa a Wunderliet per uscire in turnier.
1: Quanto si integrails, anime di occhio non da che den vidi a bosa vai una settimana Wunderliet per fare quel turnier. Le mi ha da brasa quel Marcelo Fiesos. Prevevo fosse quella famiglia di negare quel turnero, questo è decido, lo sonde che vince il pitar, su si è un altro rompus poi.
0: E allora Venz, era in ciò a Savarda del Suncecel Zalegra il più fermo in Conex col turnier de Trocas.
1: Se lei è più spodinato da vedere qualcosa, non si poteva più, che da me io ne da, per spenere, è aiutato in tempo, come mi muovo io, quando avevo un Trocas, ma forse sono io poteva più, per spenere da vedere con le altre, Io adesso sono Silvano, da qualche stato nella diaspora, non sposi nemmeno, mi è cerca di un conto per sud, non sempre fosse B, e ciò per dire qualche vedi, per dire con gran piacere, prendo miliardi, vanno con un bi sentimento a casa, per spagna.
0: Il turnier de Trocas de Damem Sanda Turic organizzò dalla Società Cultura e la Bassa entil Lezzi Stübli a Turic. Il turnier comincia da Damem al mesdì, alle 9.

0: Vender die ans misdi, kurz ans las Sündisch, nus nins giat l'impuls, tja wenn's pront parotz.
1: RTR Impuls.
0: L'impuls de Oz, quel vendel Grischum Zentril, de Zegna Pite Dosch, ella s'occupoz della domanda, cura c'è la saia contenta?
2: Ossa, sunga contenta. C'è in balcon, de spermen cupin caffè e va peda de scriver. 46 ans, mamma de dus giovanasters e maridada. Ossa è el contenta. Mai alla sia pizza si canapè, varda sur YouTube in film Villander ci da clera scuccia da frisar moped. Gist, chitor de jons, frescht in moped a mancesa. Ossa è el containt. Cora si va da 3 ore in turn aint in las montognas. Sarò si vantò tras e tras. Fom sa corge el nina, sedes en lager cun da bever. Et spivels da suiei sei nas. Sede jonts, carezza i correr enten las montognas. Ossa è el containt. El o preparò l'emda da lavor, venienta, o peda da vurdarse ni tablet ce ci marcia sen cashmont. Cuncanta 3 ans, bab da 2 giovanasters, marido. Esser containt, per mincin en oter contin. Importanti mincin vegia la si insla da taimp per poder esser contente.

0: Las novitats der RTR.
1: L'unca ta c'hai nu fanda sa mignun stu ir 12 ons en prajun, quai ha decis la drecira. Ed il traffic de trens trant la Svizzera franzose e la Svizzera tudesche impedì quai per via di imbrigiament de cables. Quai indus il tema sozza la sendisch. Al microfon Urs Müller. Bienvenuti. La drecira regionale in Gidina Bassa Val Müstaira sentenzia in Uma 12 ons prajun in ordine una terapia stazionara en in una institution specializzata. Avant tu sonza il delinquente pruade mazzare in ufant con i martea Samignun a concludi la drecira. La procura pubblica aveva be pretendi 4 ons prajun. Durante il processo era intanto la procura pubblica scuola la defensione della vis che l'um ha l'idea fissa che la famiglia dell'uffant al veglia di sientar. Il delinquente ne realizzasse a bicces disturbi. La Confederazione vuole investire per 7 miliardi di francs per amplificare l'infrastruttura del traffico fino al 2045. Durante la consultazione ha da blera critica per il progetto Traffic 45. Per la Senestra va il schlargiamento delle autostrade Mimia Lunch, per il centro Drec per conter Bic Lunch a Wunda. Er la priorizzazione e la finanziazione dal projekt Via 4 e di Spitaivla. La PPS criticesce che venga investita marcante mai in da pli denes en il traffic da trens, num nada mai in 36 miliardi francs. La PSL Svert kritisiert, che dreis Projekts al Konklus federal, da wart il schlargiament delles vies nationales sei puspes in Maisa, malgra che quel sei veni refusa l'urna. La PLD del Zentr akzentuiert, che ils Kurs stoppen veni resguardats. En il centun vate il traffic de trens actualment disturba per via di imbrigiament de cables, quai a comunicia la SBB. Per tu cia sa il trec tranter Cossone, Pontala e Chachvone. En conseguenze detier impediments de las colliezions de Lausanne a Basilea e de Lausanne a Rorschach. Sa de quintar cun retards e trens che crodia no. Tenor la SBB dur il disturbi, probabilmein lentir di. Da cochi aia brigiana sai ang bitch clair. Tentant Claudia l'SBB chi sa tracchia da din problem tecnic. La polizia investigescia en chausa.
2: La meteo.
1: Oz dat in amascheide da soleglia da nivels i resta sic. La temperatura maximala e tranter 13 graz en lengi di nota, 15 graz en surselva e 16 graz en la region da Quera.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Al Programm Rumänisch zieva la Sünders. Sperest, che weiss ja, fin jos insupportabel venderdi. Flotsch esses in quistas ondas. Ed in quista mesura, de duas giasts ent il studio. Duas artists grischums, els fem musica de rap grischuma. Els es nomnen Marcus Aurelius e Sirius, alias Mark Meiser e Diego De Florin. Els duas quint inter me de lur musica ed in postüt de lur nov album, lur nova platta. Sperest, che restais ander vi. Mia nom Tobia Faller. In avendo buon divertimento in nostra compagnia.

0: Ci vien da l'America, Taylor Swift, Fate of Ophelia. In venerdì siamo alla Sündersche Metz. L'Urs Müller, ora della redazione delle novità, an stegnuose giuste svelze il corrente.
1: Il premio Nobel della pace va quest'anno alla giurista sudafricana Navanit Mpilei, che ha cominciato il Comitè del Nobel ad Oslo. La donna da 85 anni viene onorata per essere ingaggiata per promuovere la pace del Drecin.

0: Chiaia Brigiana saia un pitch clair.
1: La meteo.
2: Presentata la Pro Senectute. Consegliazione sostegno in casta solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
3: Oggi dopo un masdul de solaglie nuvole scureste proprio grande parte sud, la temperatura maximale arriva su 33 gradi in Engiadignota, 15 gradi in Surselva e 6 gradi in regione da Cuira. Da me è scopo per grande parte surtrat, per parte plova qui, qualotter var 6 gradi a Cuira. Ed ora segniamo in città la situazione del traffico sulle vie grigiumes.
1: Vies e traffico.
3: Sull'autostrada A3, occedo un accident, nempe 30 San Fedele e Roveredo, l'autostrada è sarede l'off in circa un quarto so las dudes in tutte le due direzioni, per tutto il tragedia dell'A3, 30 San Fedele e Roveredo, a tutti in via, sei precauzi e buon viedi.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Las pendicularas a Breil duem vegnir sanadas. Par de quel plan fa ei in niev cussei d'administraziun. Ad a pier sera ei è clar cica due tre quel car per ils alas de Breil in nom non a conoscent.
2: Quella che noi siamo un po' a brevi, prendo fa il Google e mi raccio compagno che qua è.
1: Al compagno menzionau Klaus Nussbaumer, per president de Vischnonca Roman Flip, al dretch candidat.
3: Als el porta cun l'experienza che trova che el al dretch per qua, sono pasodeus.
1: Cianina, a davar cerca la popolazione Breil è venita informata ier sera o discauter nus en court. Si va per la domanda co sviluppa l'infrastruttura de traffic en Svizzera als proxims decennis van als meinis polit de part les partides an preopposizion. A se convenida a la giuria per el premi Nobel de Pace an surdau el uen a la jurista sidafricana Nava Nifem Pillay. Details dati os per vus e a las 12 al microfon Anna Selina Quinter. Ier sera è venuto presentato alla popolazione de Breil al plan de sanazione delle pendicolari de Breil. De vart quel, decide il sovrano de Breilu al 21 d'ottobre. E nostra redattura Alice Bertocche sta presente ier sera alla Halle a Breil. Alice, ti eres buon per sola, ni?
4: Nella Halle Plurivalente Breil, quella era fulla nada, da cui da 13-20 persone sono state attaccate le informazioni della superstanza comunale. La grande parte, quella era indigena ed indigens, e collaboratori e collaboratori delle spendicolari, ma è in ciuat secondi indigens che veniva posta per quella sera a Breil.
1: E va per sanà, per mettere buspei in gamba e finanziarmi in le spendicolari, in punto centrale ne als novs chaus alla testa del Niev Cusei d'Administrazione, ci è venuto presentato in quel connex.
4: Il processo per inflare le drecce persone indipendenti e con le abilità necessarie, quelle stau svast, il è venuto centau si in questionari minuziosi ad il gremi che involvau il plan de sanazione, quale faci discurs cumplire le persone. Ord Londra è risultato che il presidente comunale de Breil, Roman Flip, ha in sez il Consiglio d'Administrazione, che è il rappresentante dell'azionaria ma de maggiorità, la Vischnaunca de Breil, ed Adrian Oehler, nominato per il Consiglio d'Administrazione, che rappresenta la Anna von Briegels SA, che ha sostenuto un tocco fermo le spendicolari, e che sotto la sanazione è una di un'importante chat azioni di quelle spendicolari. Due posti e non vacanze, l'oesi la fine mira di saper presentare quelle due persone alla radunanza generale delle spendicolari il 27 di novembre.
1: Il più importante ciao, quello d'Anton, quel del NIEF presidente del Consiglio d'Administrazione, nos venu diu, chi è quei exact?
4: Il nominato per il posto del presidente del Consiglio d'Administrazione è il manager del turismo appendicolare austriac, Klaus Nussbaumer. Nussbaumer ha manato nel 2010, tocca alla fine del 2023, la Pizzolbahnen AG e la Surselva Songalesa, a cui con grande successo sia direzione e l'efficienza della Stadt geschieden per il 3-Dobel. Le appendicolare di Pizzol sono sviluppate in territori di Schis piuttosto classici, Destinazione Zuron, a scena il Gis de Menage, che si durante il tempo con il direttore Nussbaumer, da Rodont 240 simbolamente 300 Gis a Don. Ha detto la spendicolare Spizzol, al NSSZ, anciet in una similante situazione, con una efficiente che steve in combes falombres, ed è la manauqua al successo.
1: Come bene conosce lui Nussbaumer al territorio de Schis de Breil, c'è dir insomma della sua nominazione?
4: Dico che siamo domandati a Bugenna, l'Antonio è il Bustaus presente sera ed è Oz, è il Bustaus contungibile per fare il Talas de Mondes.
1: Benvenuti in un ulteriore punto importante di quella sera per suadere le aut che la sprezza finanziale e le smidate sono necessarie a buone per le spendicolari. Quali faccio qui?
4: Con una massa di cifre a quei di differenti varti. Per l'Ina hai dato statistiche di varti la sedirità di neve al territorio di Schis a quella si sviluppa il prossimo anno. Lui hai dato cifre di varti per notazioni, di hosps, di G. Alla Vishneuka hai messo con differenti tabelle che è stato il momento con le finanze comunali.
1: Sono entro tante informazioni. C'è qui taus, ni domande, ni reazioni als presenze e le presenze lo explicavo alla fine della sera.
4: Ed auf fetch paux votum, so entro tutte quelle informazioni. Solitamente tre persone hanno preso il pleit, a che per esempio il neuro in fecciau, che se gli veniva pagato salari horrens, ad anteriors direttori delle spendicolari, ni che gli è venuto messo in domanda la rola della Anavon Briegels SA, ni che gli è venuto domandato so entro davanti il diember delle svus d'azioni, che le vis neanche possedi lui al futuro. As in tutte le domande sono le persone responsabili per opposizione.
1: Als 21. Oktober votest il souverän de Bröl de Wart quel Plan de Senation per les Pendiculares. Che sentiment as ti so enter la serie d'informazion de dir?
4: Che sind mir am Moss il Diember dils Votums de dir serie lus weiss in Zerni l'impression che il projekt sei per grande part capeus, che biares de monde sei schon respondides, dil tots venides en les vus critiques den Tombo, con son ils alts kurs de personal dil vergaue del Diever de les finanzas ficenten vinevon bialeut. El medem moment sentins che la populazione è consciente dell'importanza de les pendiculares pil turism, pil mistrenia per plazzas de lavur, biars sperano skills denes comunals domandai venien impundi con intenzion a che la spendicolare sappiamo di messas finanzialmente in curs pi persistent. Qual atmosfera è effettivamente che viene intorno se mo sapere all'urna a per quei che si tratta di una votazione clandestina vengono bene in cins per attardis il sedel de votà c'è che smaneggiano lo proprio da quel plan de sanazione.
1: Un grazie a Alice Bertoc per l'invest in quella serie di informazioni. Al 21 ottobre è per il termine per le spendicolare di Breuil. Noi che veniamo a decidere l'intera storia del plan della sanazione delle spendicolare e di più informazioni in Fleisetternus e la reit sin rtr.ch. A jom ka attaccau avon duzons in fona seminun eit noch la dertira regionale in Giardina Bassa Valmüsteir cul pons del Mazzamen en Pruau. Els details dati os e les novitats cun Alexi Baselgia.
5: La sentenzia monta a 12 ans per giun e per una terapia stazionara tramite la dertira regionale l'OM en una istituzione specializzata. La sentenza è clara ma implidira che pretendida la procura pubblica. Quella aveva suletta ma indomandà 4 anni per giun. Durante il processo erano tante la procura pubblica con la defensione della vis che l'uomo aveva un'idea fissa che la famiglia dell'ufanda aveva tissientà. L'uomo non realizzava bene se si disturbi. In comembe dell'armada svizzera veni blessa ier sentiments di ter in accident de traffic in il Tuiec. Il camion che il soldama nava sa veni giut la via del pass al bzu ort rajuns bec conoscentes a indiciaoz l'armada svizzera. Il vehicle sa occupiciara d'ont 100 metri in la profonditat. L'un blessa alla rega sgula in l'ospital centunale a Quira.
1: A concorre mi da in sin palancao nazionale. La Confederazione vuol investare bunamein 57 miliardi francs per amplificare l'infrastruttura del traffic in token al 2041. Durante la consultazione hai dau bia critica pel projekt.
5: La PPS critichesce che vengono investi marcantemein de plidanese nel traffic de via 4 che nel traffic sin via. La PLD ed il Centro accentuation che il costo stoppia venire sguardati. Per la PS ed il Zwerz navai bec, che il Cusei Federal vuol realizzare 3 progetti per Bejaur autostrades, malgrà che il Souverano aveva refusato quels progetti. Sin lanciata dal 2027, lascia il Cusei Federal preparare l'imprim messaggi davanti il progetto Traffic 45 per Mons del Parlament. Per via de Kabels Cambrigià e la linea de tren tranta Lausanne e Yverdon-les-Bains parzialmente interrotta. Il disturbi dura probabilmente lentir di. Se in traiect tre in plazza in bus, il trens che ne ha pombec cursa. per pliras colliaziuns cusseien las SBB de sviavias rutas alternativas. Viaggiaturs e viaggiaturas duan consultar l'urari online. Il Fiewer autora questa notte in les trais en in canal de cables, quai a mesort funzioni in posta regladi. In problem tecnic sclauda la SBB. La polizia del Cantun Vat investigesce. Consumentes e consumenti in Svizzera vesen il sviluppo economico in zig pli optimistic cancavanti non. L'index della luna de consum sei a crescile vettel settembre, comparia con il medem meister l'on passà, scrive il Secretariat de Stadi per l'Economia. Consont le specchies con l'economia svizzera pudesse sviluppare il proximis mais en semeieradas. Era che l'internet croda ora, due in consumentes e consumenti svizzers pudei pagare in l'avenir con l'uo Mastercard. L'interpresa de cartes de credit introducesse de vendalon che vegn successiva main in una nuova funzione in l'Europa ed in Svizzera. Premissa per la funzione saia che il terminal de paia aia vinevant forza elettrica comunicesse Mastercard. In il Danemark, la Svezia, l'Estonia e la Lettonia è la tecnica già in funzione.
1: Ascolta vos, ma non sur confin. Il premio Nobel della Pace va un alla giurista sudafricana Navani Fem Pillay, quel comunicasse al Comité de Nobel norvegese ad Oslo.
5: Pillay venne onorata per sia stentes de promuovere la pace ed il diritto internazionale a declarare il Comité de Nobel. Ses engagi sei sta decisiv, perché crims de guerra, crims contro l'umanità e genocid vengono avant trecire. Pillay, che ha 85 anni, è stata der Jadre in pliers gremis auts, uscia la Cour Penale Internazionale. Ella era lavorasco commissari auta delle Nazioni Unite per il Drecht Sumans.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Tre videl medem suget. Zot quellen cena vai vine von Kautrenus oz de mezzdì. Anna Jäger, vegn a manana vende lanciata dall'autoron la Sanadura. Adela, oi de buna foi per la nova sfida che specia.
6: Was wichtig ist, dass wir alle einfach unser Beste kennen. Jeder von uns hat Fähigkeiten, Stärken und mit diesen Stärken taugt, die bringen wir etwas her.
1: Und in onde pli de Della a seis fine mires. Allora ansemmen a mincina mincina da al meer pusseuvel. Qua trovi è? Ci duai tuna a scioia. Questa sera vai liber qui in prem concert din project tot special.
7: In a jamna de cor, sco quella che nos ven cheu, io già es dati ma temo in a ga in Svizzera. Autres jamnas de cor, leo è forse il aspect divertent è un pi centrals, cheu vai vermen per fa musica insieme in fitch a un nivel.
1: Qua di Robin Mittner, il manager della Kammerphilharmonie Grischun, che organizzò in jamna de cant in project con profis e likes. C'è preparazione che trova tot a coque tuna, tot quei dati a un el magazzin. Avon, Marainus, c'è che vus tu es prepara. In a jacca, ni forse parisol, den in sguarzi Laura.
0: La meteo.
5: Oz venta mezzdì esi per temps sulle jiv, l'ora ai po' spede pli nivels. De maun fai aura variabla, curt plec venne consont lavant mezzdì. La temperatura maximale è oz e de maun, acquirat a 15 grads, ed en l'engiadina tranta 11 e 16 grads. La domenica esi dec sulle jiv, e l'emna nova comenza cum bler sulei, e minchiadì van las temperaturas in zicken zi.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada A3 c'è il traiecto tra il tunnel San Fedele e Roveredo sarà in nome due direzioni, che prevede un accidente.
1: La Sanadura ha un flau in Manadra. Anna Jäger sorprende il nuovo menaggio di gestione per le case di Tira a Samedena e Sogni Murezzi, la Spitex e del Post de Cusseiazione. Il presidente del Cussei Administrativo della Sanadura, Michael Rola, ha declarato un virs RTR de che la decisione è curdata sin l'economa Peter Menagi.
8: Anna Jäger uns überzeugt hat mit ihrer fachlichen Qualität, dass sie auch schon insofern schwierige Situationen gewesen ist, eben beispielsweise in der Sul Selva, wo man natürlich fast die identischen Herausforderungen hat, auch knappes Fachpersonal. Und da ist sie einfach bewährt, um dort mitzuhelfen.
1: Anna Jäger ist aktuell Menadra de la Casa San Martin a Tron. Florin Juhn hat sich mit der neuen Menadra de Gestion de Wacht quella Sfida.
9: Per Anna Jäger muss man überhaupt schon abgeben, wie Lavur de Minchadi. Intent ist sie in der Engagierung der Menadra de la Casa de Cura San Martin a Tron. Lo, già ist ihr Engagement però a fine Oktober. Da Wend des Prüms Schneer surpide ella lura la Gestion della Sanadura in Gedignota, kunzies dos Cesas da Cura a Sameden e Samurezen. Ed Anna Jäger sei pronta per la Sfida ci spetten in Gedina.
6: Also die Aufgabe ist auf mich zugekommen und ich nehme das sehr ernst und ich hoffe, dass ich aus meinem Rucksack, der doch einige Jahrzehnte alt ist, das eine oder andere parat hat und können unterstützen.
9: Sie wird prinzipiell sagen, dass Sporger an quellen Lied, die auch besonders der Türe, im Melder-Service possibel. Aber das sei eine Schwede, ein Trun oder ein Ingenieur. In diesem Lös Lösung sei ein Nempel Schwedes viel Similes und schäle Donner, dass es in die drei Sands.
6: Ich bin überzeugt, dass die Problematiken ganz ähnliche sind, ob im Engadin oder in der Sur Selva. Fachkräftebedarf, Kultur in die Häuser reinbringen, Ausbildung, keine Ahnung, wie das ist. Ich habe mich noch nicht konkret mit den Leuten vor Ort unterhalten. Ich weiss nicht, wo die Ausbildung ein Thema ist. In meinen Augen matchentscheidend ist die Ausbildung, die Pflegeentwicklung und Fachpersonen.
9: Kutsch la Situation, es muss a propi in Engedinia, surtout ilas dos Cesas da Cura a Sameden e Samurezen, nu sapcia el Engedir. Ma qui voles Anna Jäger chaterora con fer visite in tot las partas della Sanadura e qui già in November. Usche voles ella clapere un portret ci e scu ci ven lavoro in la Sanadura.
6: Was wichtig ist, dass wir alle einfach unser Bestes geben. Jeder von uns hat Fähigkeiten, Stärken und mit diesen Stärken behaupte, die bringen wir etwas her. Zum Wohle des Bewohnenden und auch zum Wohle des Mitarbeitenden.
9: Und es sei sehr wichtig für Anna Jäger, dass das Personal eine klare Linie in der Schule wie die Woche. Qui già ja bei schon total involviert und involviert della Sanadura tiren wie della Listessa sua. Uschechels, Abitants ed Abitantas della Cesas de Cura a Sameden e Samurezen, em a Disposition un bon Provvediment da Sandit.
1: Schalaiks a Profis daten ensemen in Konzert. Ja, depi Tschunons realisesche la Kammer Philharmonie Grischun exakt quoi. In jamne de Kant nöke Kantaduras a Kantaduras Laiks de l'entire Schweizera sanse participa ad im Projekt de Koch ad Orchester. Liamna ha anche del venerdì svergau, con le prime prove, a finire questa fin di amna con tre concerti con opere di Beethoven e Bruckner. In prim, a Luc Oz e la Baselgia San Martin a Quera, nostra redattura di musica, Braide Janet, ha fatto visita a Dina de Lour de Voses e Proves per sentire il puls.
10: In der Baselgia Vöde, in der Wandwart, in der Chor der Baselgia, in der Novantina der Centaduras und Centadurs, plan Engagement und Konzentration, ci seguen les Instruktions del Dirigent. Uche a comenzà una delles ultimes proves de l'Efna de Chor, che la Kammerphilharmonie Grischun a realisà quest'ompele cincia flaiada. Al lö de la prova, la Baselgia San Martin a Cuera. I dent il center del progetto attuale sun Bruckner e Beethoven. I quai condus ovres or del desnovavel centinaire ci pretenden in mince cas als del coro. I pel dirigent i con iniziant del progetto Patrick Secchiari es a per quai premissa che les centadures e les centadures fecen in a grande part della preparazione fin già a casa.
11: Es ist klar, es ist recht ein ambitioniertes Projekt. Es ist natürlich wirklich für Laien, wo das auch können, die anspruchsvolle Werke innerhalb von einer Woche dann aufführen. Also die müssen das alle daheim vorbereiten. Die müssen mit den Tönen und dem Text eingestudiert daherkommen. Sonst würde das nicht gehen.
10: Da volgens terreint, vegn il primo mo exercitat un ocella passage or de las ovras.

0: Ed intanto l'orchester arriva plan a plan er in Baselgia, oz per la prima prova comunale insieme col coro, dai giusto un po' spazi per brattare plet con centadurs e centaduras del coro. E i ragioni per essere parte di questo progetto par da dar differenti.
1: Quei grandiose opere che noi vengono a sì con quel coro.
2: Un dirigente, una bella gruppa di giovani, questo è bellissimo.
0: L'orchester pare d'essere pronto. I derles centaduras e centadurs, in mix de differente età, sono da in posizione. Uge c'è la prova può continuare. I devono per istruzioni del dirigente risuonano fin già prime stunde comunibles. Noi per le centaduras e le centadurs in un momento speciale. Tenore il fagottista professionale Gian Andrea Casanova era per i musicisti d'orchester ad una delle momenti di tensione con il rispetto di Zendaiva.
1: Il coro veniva a piacere l'orchestra naturalmente quando veniva anche facoltativo una volontà non speriamo che non si venga a fare piacere con quella musica sia, che non si un grande rispetto di fare musica con il coro che è buon professionale sia.
0: L'Evne de Cor Cuera, un progetto che collia centaduras laicas e musicisti professionals. Despo 5 anni in evenimento con successo. E tenor il dirigente del progetto, Patrick Secchiari, des questo progetto er continuar.
3: Solange das die Leute Lust haben, zum singen und die Kammerphilharmonie das mag organisieren, denke ich, wird es das Format geben.

Breide ha net rapportau. Avon chi dat lui una continuazione del progetto, staten us in primo als concerts avon porta la Zoc questa sera, la premiere, la Baselgia San Martina Quera. Damon dati in concert al Münster a Berna, a Domenica lu e la Tonhalle a Turic. Come si sta parlando di mezzodì del magazzino? John Jerry Flebe sta responsabile per i contenuti. Alexi Baselgia ha preparato e presentato a voi le novità. Mio nome è Anna-Selina Quinter. A se voi leggete l'intero magazzino, non leggete di più dettagli di tutti i nostri temi. A qualche marcia attuale, lo fate un clic su rtr.ch. Acau continuesci sin nossas undas navent la mesa culas gratulaziuns cun Tobia Faller. Vinavon, bien divertiment, ad un bi, so entremesdi.

0: Vos Radio Dottorn in venerdì sur mezzdì, flocces su questa frequenza. Ed os ven gratulotrnus.
1: Las gratulazions. Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch.
0: Las gratulazions de questa venerdì al 9 ottobre 2026. La prima gratulazione dat oz vo avrin per un anniversario de 23 ans, un anniversario de 31 ans, pognir feste gio oz in Engiadina Bassa a la Vigne. Un perin maridò de Pitage po feste gio oz sia 50 evel dine nozes e per un anniversario de 90 ans ven gratulò oz a Trun in casa Sol Martin. Mia nom Tobia Faler, bel ceses in queste ondas. A Vrin po Flavio Caviezel festeggiare oggi il 23° anniversario. Oggi asce niescar Flavio siu 23° anniversario festivar. Nus a ti oggi de tut cor gratulain e per il futuro tut mol bien gevijain. Vina von bia plage con tes hobbies, il sculms, la natira, il cavar cristalles, il mises e naturalmein la cucca. Las leurs de Trun nua che ti es fitch engajaus sco dirigent. Nus avain fech bugentei et en grazia che eis cheu per nus. Nus essen fech los sintei, oz fagein fiasta cun in cun tei e gudin in bien toc peta. Quei tu gevisna ti tiu bab Albert, tia mumma Elsa e tia sora Chiara. In cordial salit vegn era da tiu auc vitus. Elsa gevisna per Flavio Caviezel un

Hans-Peter Roos, zwischen Bergen und Himmel, Gevisopel, welche 30. Anniversari. De Flavio Caviezel, de Vrin, de sia Papa Albert, sia Mama Elsa, de sia Sor Chiara il Barba, Lauc Vitus. De Vrin, guardenzo in Engiadina Bassa, alla Vign. Lopo Angela Cola festeggerò si anniversari de 31 anni, sia Sor Valeria con Enrico, Lina e Fabio, sia Sor Flavia con Florian e Mama Ruth e Bab Marcus. Gratulation. Questa slinge scossum rivedes per Angela Cola. Ciao Sorina, per te il 39 anniversario già vissaini bei il melder, che tutte già viss vengono vaira e che potain pratiare moblers i bels moments ensemble. Te vain festient, ferma branclada da nus tuts. Elsa già vissam pel 39 dat Angela Cola al teutsch Jamie, Tony, ila versium rumencia.

Jamie da Tony, in la versione rumänica, già visto per Angela Cola della Vign, per sia 31 anniversari da sia sor Valeria con Enrico, Lina e Fabio e sia sor Flavia con Florian e mamma Ruth e bab Marcus. E d'una buonissima ragione da festeggiare e mozz er Maria Bernadetta e Hans Kadec da Pitage. Els duas pen festeggiare oz nozes da dor, quello vuol dire che els Kadec da Pitage sono maridos precis avent 50 anni. Ces duas festaggian quel di in buona sandet, scrive Hans Kadec, ed els es gevision als Gartenhöcklers con frovi nef Geburtstagsblumen, quel tolch specific nuvens disfragial mensch a disposizion per la peierta glens a frovi nef con Edelweiss und Alpenrosen. Sperescia quel is er in Orden.

Frovinef in duet con Simon Lütti vidal Orgelin de Mem, Edelweiss und Alpenrosen per Maria Bernadetta e Hans Kadej de Pitasch. Ci festaggen oz nozes de dur, els en maridò precis oz 50 ans. Teresa Pelikan, oriunda mensch de Lumbrein, po festeggiar oz alla casa Sogn Martigna Trun un anniversario arduant. Teresa Pelikan vegn oz nonenta, als Kunabitants, al Personal e la Chef della Casa Sogn Martin, Giavusen alla Giubilara Buma Sandet, contentezza, torl bum per l'avenir e geres belles ures in la Casa Sogn Martin. Pel non è in teva l'anniversario da Teresa Pelikan, taglenz la Società de Musica de Lumbrein, con musica di un film de Hollywood, Pirates of the Caribbean.

0: La Societé de Musica de Lumbrain con musica de film Pirates of the Caribbean pel nonenteva l'anniversari de Teresa Pelican de Lumbrain in casa Sogn Martin a Trun. E duas gratulazioni sono gli desent per WhatsApp, una a Braille ed una a Saint. Non scomincenz con le gratulazioni, ci vo a Braille. Nos gratulain de tot cor a Reto Johan de Braille per 79 anniversari e til giavijain un bellischem di in buona compagnia. Ciao saluts, Domenic e Claudia Duschletta. E la gratulazione ci vo a Saint es per Nino e Mauro de Saint per lur terz anniversari. Ciao Mauro e ciao Nino, de tot cor, tot il buon per vos anniversari. Els giavus tot il buon e malegr des verer da man. Fate una bella festina, ciao saluts, Mima Natalia. Tramis la gratulazione o Natalia Sauter Buchli. E de Roz, survei naturalmente qualcun, ci ho anniversari la tazza da RTR. Rivede Tres, der mia collega Georgina Janchi, e sozzi buonura Jovita Alig de Vrin. Ella gratulesce con la tazza da Doz pel 31° anniversari de sia figli.
1: Also, das Gedola va a mia sveglia Luciana Alig, cao 39. A nus lesen a gratuladel da cor, già visato bien venavon, su tot buona sanità e bia contentienza. Questa lì vengono da Ba Moma, Martina, Corina, Alexandra e Cristiana.
0: La tazza del RTR per Luciana Alig de Vrin per sia anniversario del 31 anni. E noi già vengono un bel anniversario e plagiar vide la tazza del RTR. E gusto mo se giurer tu at als otters ci emoz anniversari ci survegnen una gratulazione al radio inclusiv un gevis de musica quasas po vos der tres no l'ocient venc 25:30 o senza gevis de musica per WhatsApp su 079 200 70 07.

Maria Mena, Homeless, quella canzone è scomparita dal 2011. Maria Mena ci ha aneda 1906, es nata ad Oslo, crescita su a New York con una mamma norvegese ed un bap dalla Nicaragua. Vostre glasse gratulazioni, su quel cium volesse gratulare sulle lingue avvertes 0820 25 30.

0: La Chapella Oberalp. Bring mir Glück, Kemi Feger. Giavisò de David Kamenisch, de Klostra, per Hans e Maria Bernadetta Kadec de Pitasch. Els duas festagen oz lur nozes de dor, lur nozes ce sum 50 ans maridos. E con quell'oggi andiamo diretto in Val Lumnezia, a Surin, ter Ida Schgier. Buonasera.
1: Buonasera.
0: A chi vuole essere Gugien gratuliroz?
1: Io gratulavo Gugien alla nostra figlia, a Staraina, ella festivescio sul 39 aval, a noi siamo grati a viaditi a ella, già vigiaina per 5 anni, e sono in agada tutto bien, abbiamo piacere con la famiglia, con il lavoro, tutti i hobby, con la stessa sauna.
0: Allora, già vigiaina un bel giorno a mezzodì, con la festa dell'anniversario, per la figlia Seraina. Sì. Ed ella ho, c'è niente una canzone, Alpenflieger Rolf. Cool titel?
1: Ganz hinten im Tal.
0: Ganz hinten im Tal.
1: Ein Konex con uns, con uns, noi siamo aktiv in l'Union Sportiva, che festivesse Mincion quella sera de Pulenta, a Silgin. Quei musicanti vanno schon giù le pittierte om, Rolf Alpenflieger del UON creò per noi una canzone per noi, quella che l'ha posta per la nostra fiesta componì quella canzone per noi, ganz hinten im Tal.
0: Ganz hinten im Tal, belle storia di la musica, Rolf Alpenflieger ganz hinten im Tal per Seraina Schgier de Domat per 39 Evel. Grazie Fitch, Ida Schgier de Surin e da Della in Aventu, Fitch bel semesie di una bella festina d'anniversari.
1: Ja, grazie a te. Ciao, tu sei Tobias Giupera.
0: Grazie, addio.

Annalisa, esibizionista, vusta gleichsas gratulazioni sul Chanel Rumänsch, in venerdì mesdì, che coi l'ultima occasione de der tres vos già vus, vostas gratulazioni a quel 58 anniversari, e si aveva trens già la buscia per chatterar, cici survegno oz las duas entregias libres, pal bogn e in giadigna scuol. Al numero per der tres gratulazioni, 0800 20 25 30.

0: Clara Luciani, tu pour moi, vostra gleichas gratulazioni in venerdì CMSD. E per la ultima gratulazione da Dots, Jens su Sursaisa per Luis Cagenard. Buonasera, Sir Luis.
1: Buonasera.
0: Elodit, che vous esses giusta vidl partir per una festa d'anniversari Giola Bassa.
1: Precis, nur wegen dem Fitch-Surpreis, tja, una Juvenina, der steht sonst in Bida, an O, weil Jockels hat quella Feste. Ich war mit Placere und schon ein paar Anir, ich weiß schon noch sonst ein Plan per Partier. Aber circa 2 Uhr, ich war in O, und du hast das Seil als Quater. Alle questa festa.
0: E lo dice la festa sai a Gerlicon Centum Turgovia e la giubilara. Chi è la giubilara precisa?
1: La giubilara è la figlia da la figliola da mia donna. La also, la mamma da Florinda è la figliola da mia donna.
0: Jaol.
1: Martina Flöller è la nebidante no.
0: E la giubilare è la Florina Flöller anniversario da 10 anni. Già visto un touch da Creedence Clearwater Revival. Green River, venza pront, sperai c'è la oda. A voi già visto il primo di tutto un buon viedi in Turgovia e allora una bellissima festina d'anniversario a semestri.
1: Grazie, Fitch.
0: Adia, Sir Luis.
1: Adia e grazie a tutti.
0: Grazie, Fitch.

0: Musica del 69, Creedence Clearwater Revival, Green River del 1969, Giavijo de Luis Cagenard de Sursaisa, per Florina Flöler de Gerlikon in Chantun Turgovia ci può festa girozia anniversari de Disdo Chance. Che cosa tu? Tu hai da danza delle gratulazioni? Ose trens la büscia orde tor las gratulaziums ci sumnides ent pel anniversari o pel di de dots. Ose stuens giust ent ce guardir per sgiurezza ce nu mancia tens un giunes gratulaziums ci sumnides ent sur WhatsApp. Na WhatsApp venza evas. E con quello trens la büscia or dels jubilaris il fölce tir es... L'ultima gratulazione guadagna giusto 2 entregas libres per Bogna in Giardinia Scuola, Florina Flöler da Gerlikon, Chantun Turgovia. Sorvegno quelle 2 entregas per Bogna in Giardinia. Giusto buon divertimento a tutti i nostri anniversari da nostra parte in Cinote. Cordiale gratulazione di una bella festa. E di a dia parozz, mio nome Tobia Faler, in avent un bel venerdì a mezzodì e ste bene.
1: RTR, le gratulazioni. Suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Ie las duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per il nom che attacciava in 1990 a Samignun, decide la drecchira in una terapia stazionaria, il premio Nobel della Pace va alla giurista sudafricana Navanithem Pillay. L'uomo che attacciava in 1990 a Samignun e tenò la drecchira regionale in Giardina Bassa Valmüstair culpante da Mazzamene in Prua. La sentenza monta a 12 anni per giun e per una terapia stazionaria tramette la drecchira l'uomo in una istituzione specializzata. La sentenza è chiaramente implidire che pretendida la procura pubblica. Quella aveva solettamente domandato 4 anni per giun. Durante il processo erano tanto la procura pubblica scuola defensione della vis che l'uomo aveva un'idea fissa che la famiglia dell'ufanda aveva tisciantà. L'uomo non realizzava bene se si disturbi. Un motociclista 64 anni si blessava da tirs de fideris sin la via bleccia. Con qualità con la SAIF direttiva sin la via nazionale, sai l'uomo venne catapultato nel trasse del tren de Speras, comunicasse la polizia centunale. Persone che erano a lieu hanno salvato dalla linea del tren e procurato per l'imprima git. In ambulanza trasportato l'uomo in l'ospital centunale a Quira. Era che l'internet crodora, due consumenti e consumenti svizzeri potevano pagare in l'avenir con loro Mastercard. L'interpresa de cartes de credit introducesse, da vendolon che vegne, successivamente una nuova funzione in Europa ed in Svizzera. Premissa per la funzione saia che il terminal de pagare aia vinevant forza elettrica comunicesse Mastercard. In il Danimarca, la Svezia, l'Estonia e la Lettonia è la tecnica già in funzione. La giurista sudafricana era ingaggiata per il diritto umano, Navanithem Pillay, sorvegna questo il premio Nobel della Pace. Qui comunicasse il Comitè del Nobel norvegian ad Oslo. Se s'engagi sei stato decisivo, perché crimes da guerra, crimes contro l'umanità e genocid vengono avanti a declarare il Comitè del Nobel. Pillay, che ha 85 anni, è stato d'argiadra in plirs gremisauts, scuola court penale internazionale a Den Haag, e la ha era lavorato come commissaria auta delle Nazioni Unite per il diritti umani.
2: La meteo.
1: Oggi diesi per tempo sulle Jiv, l'ora è più spesso più nivels. Demain fai aura variabile, kurt bletsch venne con sonde lavant mezzdì. La temperatura maximale è oggi e demain, a quirata 15 gradi, in l'engiadina 30 indisch e 16 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles Trais, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov? L'iniziativa de vat in dritt solars n'ave in becchen votazion, i manken sottoscriptions, e dalla plataforma Ricardo en mitschades les dates de bunemain 900.000 contos. In iniziativa che voleva lascia construire in dritt solars senza in Lubiancia ha fatto naufragi. Le 100.000 sottoscriptions necessarie ne sei un bec venides insieme a constatare la Cancellia Federale. Sin sia pagina d'internet aveva il comitè d'iniziativa scritto che passa 107.000 persone sein sottoscritte l'iniziativa. Osa dicen representante del comitè sin domanda dell'agentura de novitatschiste NSDA che cum fa controlla sei es musa che var 20.000 sottoscriptions eran non valaivlas. L'iniziativa voleva che in dritt solars ne vegnen bec pli blocats dalla cira de monuments u per vida commissions del maletg del vich. Dalla plataforma online Ricardo ha non en conoscenza engula datas de bunomen 900.000 contos d'utilisaders. Per tutiats en ils noms, les adresses postales ed ils nomas de telefon. En salf en restades les adresses de mail ed ils plets clav. Avant us dies haja Ricardo constata activitats suspectuses in ses servers e sarà immediat la mancanza de segirezza, comunicesce la firma Swiss Marketplace Group che possede Ricardo. De clients de facente en er ils noms de la firma per tutiats. La giurista sudafricana era engagiata per il drets humans, Navanithem Pillay, sovien question il premi Nobel della pace, quai comunicesce il comitè de Nobel norvegian ad Oslo. Ses engagi sei stat decisiv, perché crims de guerra, crims contro l'humanitat e genocid vengono avant recira, a declarare il comitè de Nobel. Pillay, che ha 85 anni, è stata dergiadra in plirs gremisaut scola curt penale internazionale a Den Haag ed ella ha era lavurasco commissaria auta delle Nazioni Unite per il drets humans. Ed anche per il tennis, Struschke Novak Djokovic ha cominciato il turnier a Shanghai e il già cruda ora. Il serb, che aveva guadagnato il mardi ses 102° titolo a Peking, ha perso contro Hubert Hurkacz della Polonia con 4-6 e 3-6. Per Hurkacz è in il 9° duel contro Djokovic, la prima vittoria in somma.
2: La meteo.
1: 8 dies e per temps sulle jiv, l'urai può spedere pli nivels. Demain fai aura variabla, kurt plätsch venje consont lavant mezdi. La temperatura maximale è oze demain, acquirata 15 grads, en l'engiadina 30 indisch e 16 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezdi der RTR.

musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vus.

0: las novitats der RTR.
1: Ielas 4, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. La polizia discura di un fieu intenzionà suenta quincenal da cabal zabrigià in la Svizzera francosa. E dalla plataforma Ricardo in Miciadas las datas da bunumai 900.000 contos. In fieu en in canal de cables en il cantun Vat, la notch passada, procura per gronds disturbis el traffic de via Fier. La polizia suppone che persone seien da fieu con intenzion. Questa de maun enton las traise veven ins scuvri il fieu en in canal de cables per lung de las rodaias. Tras il stons e il traffic de via Fier en la region Vinevant disturba, la SBB quinta che les reparaturas van al main fin la domenica en damaun. En un prima linie per tutiada la linie tranta Lausanne et Yverdon-les-Bains. La SBB cuseia de consultar l'urari online. Tale plataforma online Ricardo ha non en conoscenza engula datas de bunumai 900.000 contos d'utilisaders. Per tutiats en ils noms, las adresses postales ed ils nomas de telefon. En salf en restadas las adresses de mail ed ils plets clav. Avant us dis ai Ricardo constata activitats suspectuses in ses servers e sarà immediat la mancanza de segirezza, comunicesce la firma Swiss Marketplace Group che possede Ricardo. Der Klient der Facente en er ils noms de la firma per tutiats. In Initiativa che voleva lascia construir indriz solars senza in olubiencia a fatg naufragi. Las 100.000 sutescriptions necessarias na sei un bec venides insemen a constatar la cancelia federala. Sin sia pagina d'internet aveva il comitè d'iniziativa scritt che passa 117.000 persone seien sottoscritte l'iniziativa. Osa dic in rappresentante al comitè sin domanda dell'agentura de novitatschisten SDA che cum fa controlla seia samusa che va 20.000 sottoscriptions eran non valaivlas. L'iniziativa voleva che in dritt solars ne vengan bec pli bloccats dalla cira de monuments u per vide commissions del malec del vic. Ed anc tra il tennis, Struschke Novak Djokovic ha comenzà il turnier a Shanghai e il diacru da ora. Il serb, che aveva guadagnà il mardi 602 il titolo a Peking, ha pers contro Hubert Hurkacz della Polonia con 4-6 e 3-6. Per Hurkacz esien il novaval duel contro Djokovic, l'emprime vittoria insomma.
2: La meteo.
1: Ozzuente mezzdì esi per tem sulle jiv, l'urai pu spede plini ivels. De maun fai air aura variabla, kurt plec vengi consumt lavant mezzdì. La temperatura maximale è oz e de maun, a quira to 15 grads, en l'engiadina tranta 11 e 16 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non stop.

restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: E la schiuna con i nostri temi di questa sera non si è tuiec. Cosa state attualmente con l'ovra solare in Alps che deve fornire elettricità per 2000 casate? Noi tradiamo bilancia sventer in ogni mese. Ma in el canton Vat Ziel incendi de Kabels della Via 4 Federale che è bostausinsch bei Technik, ma bei scola polizia suppone sabotage. Adela Reut, pliras datas de contos della plataforma online de vendita Riccardo in Vigny Angulai. Details dati os per vus, al microfon Anna-Selina Quinter in Biala Sera. In Fiuk, el canal de Kabels, el canton Vat, la Noc Vergada, procura per grands disturbis del traffic de Via 4. La polizia suppone che persones agen dau Fiuk cun intenziun. De pli details de Lucia Parolini.
2: La SBB a svelt podu excluder un problem tecnic. Cus de vomes di alla polizia cantonale Vadaise lura conferma che il feu saia più co probabil nu mis a posta. La procura pubblica examinesce la sabotage supponuda e prova ad identificare le persone involvate. Oggi buon'ora intorno alle strade si è scoprire il feu, in un canale di cables per lungo dei binari. Tra i donzi è il traffico di Via 4 in la regione a una disturbata. La SBB fa quindi che le riparature durano almeno fin domenica buon'ora. In prima linea è per tocca la linea tanto Losanna ed Yverdon-le-Bain. La SBB consiglia di far quint con de più tempo per viadis in la Svizzera francese e di consultare l'orari online.
1: Dalla piattaforma online Riccardo han non in conoscenza angulau datas da bunamein 900.000 contos d'utilizaders. Las novitats con Alexi Baselja.
3: Per tuciants de l'enguladitsch de Riccardo en ils noms, las adresses postales ad ils noms de telefon. En salf en restandes las adresses de mail ad als plets clav. De clients de facenten ils noms de la firma per tutiat. Avant dus dies aia Riccardo constata activitat suspectuses in ses servers e sarà immediat la mancanza de sigirezza, communicesce la firma Swiss Marketplace Group che possede Riccardo. In iniziativa che voleva lasciare costruire in dritt solar senza inolubiancia, ha fatto naufragi. Le 100.000 sottoscrizioni necessarie, na sei un bec venite insieme, ha constatato la Cancellia Federale. Sin sia pagina d'internet aveva il comitè d'iniziativa scritto che passa 117.000 persone seien sottoscritte l'iniziativa. O sein Repräsentant del Comité DIC sind im Monde der Agentur der Novitätskiste in SDA, che cum fa Kontrolle sei es am USA, che va 20.000 Unterschriftions eren non valables. L'Initiativa voleva che in dritt solars ne venien bec pli blockats dalle Chira de Monuments u per vide Kommissions del Malek del VIC.
1: A cun quai sur confin. L'Unione Europea e la Cina ein venide sperina de restrenger als exports chines d'autos ibrids.
3: Les fornizions d'autos ibrids en l'UE pudessien uscias reducipe pli che la mese dat, a dit il commissari commerciant de l'UE, Maroš Šefčovič, suente mena tractatives a Peking. Avant aveva la Cina già annunzia un consentiment cun l'UE. La convegna de restrenger ils exports chinais d'autos ibrids saia era conforme alle regles de l'Organisation Mondiale de Commerci. La regenza americana del presidente Donald Trump ha proclamato sanzioni vastes contro la Corte Penale Internazionale con sedia a Den Haag. Il passe succedì mo poucas uras, suente che l'anteriore der jadre della Corte Penale, Navani Thaem Pillay, è venito un drado con il premio Nobel della pace. Già da pidicchia la regenza americana in una posizione ostile anvers la Corte Penale Internazionale. Le misure attuali sono intanto in una nuova dimensione. Elles pudessen era tutti interpreses che porgen servecce alla Corte Penale. L'Indonesia ha da piemnes guauze surfaces che brigen e quai procura per smog in diverse regions dell'Asia del Sud. E l'Indonesia setze mosse mesirazions dell'aria in una contaminazione critica. Il pajais vigin, la Malaysia, ha intant sera scola sort quità per la sanadat. En il Singapur, che meina tras queste findemna, il gran premi della Formula 1, han les autoritats era constata autes valurs de substanzas nujaivles en l'aria.
1: Ad apropos sport, per fini, onter in novitat del tennis.
3: Strusche Novak Djokovic ha cominciato il turnier a Shanghai e il Giacru da ora. Il Serb, che aveva guadagnato il martedì 112 titolo a Peking, ha perso contro Hubert Hurkacz della Polonia con 4-6 e 3-6. Per Hurkacz è il 9 duel contro Djokovic, la prima vittoria insomma. Il tudeschi Alexander Zverev ha battuto a Shanghai il matador locale Wu Yibing con 6-4 e 7-6.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: C'è del più speciale che voi vi siete negati a un obiettivo, a un apparato di fotografare nella camera. Adriano Dosch ha un durante la caccia in un momento tutto speciale. Quello ha filmato e fotografato in luft cervè. In un momento che è un buon esperto di abilità.
4: Sì, per me è enorme bella, è proprio che dei ghiaccia con zurecchi in faccia, in plagecchi in me. Ma era proprio impressionante.
1: Da quei incontri ha raccontato a noi. Da Tujic viene costruito da più varie in una mezza l'ovra solare in Alps. Cosa è con le lavori? La stata si viene ben vinovano con Severin Katriner, manadre di progetti fotovoltaici dell'Axpo Raccinta.
5: Ja, wir sind gut im Zeitplan. Wir haben diesen Sommer wichtige Baufortschritte machen. Wir haben mehr als 550 Tische mit einer Leistung von je 5,8 kWp stellen.
1: Der Blidel steht aktuell der Lavurs, die ist proxim, wohnt in Schwarze Laura.
0: La Meteo.
3: La notte, wenn die Temperaturen sind, sind 9 Grad in der Vlada del Rhein der Quira e sind 2-6 Grad in Lengiadina. Der Maun fa jaure Variable, elevant mit die Venier in Bläres Regionskort Blätsch. Il suente mezzi date l'ora con Zontan e nel Grigion del Nord in un'alta uradi. La temperatura maximale da mauna quirata 15 gradi e l'engiadina tra 12 e 14 gradi. La domenica è detto sulle IV e l'emna nuova comincia a cumplere su lei e mincia di van le temperature in zic e si.
1: Ella già sin 2 mm sul mar, venne produci elettricità per don 2 mm casadas. L'ovra solare Nalps a Tujic. Dopo la primavera bargada è il progetto in costruzione. Co vezi ho con l'ovra solare su enter quion amiez? Larga cien, culs details.
6: Grazie alla sta calda e seccia, agi l'Axpo se veu fa vinavon con la costruzione dell'ovra solare Nalps, declara Severin Katriner, manada de projects fotovoltaics de l'Axpo.
5: Ja, wir sind gut im Zeitplan. Wir haben diesen Sommer wichtige Baufortschritte machen. Wir haben mehr als 550 Tische mit einer Leistung von je 5,8 kWp stellen.
6: In Tierz der Lovra Solara in Alps steht hier. In tot werden installiert 1.500 Meise Solares, die porgen Elektrizität per rund 2 mm Casadas. La sfida principale della costruzione è l'altezza di 2 mm sul mar.
5: Das ist so, es ist eine sehr grosse Herausforderung. Wir haben hier das gute Glück, dass aufgrund des Stausee hier oben die Zufahrtsstrasse bereits bestanden ist, bis in den Perimeter rein, also bis ans Ende rauf. Wir haben alles können ohne Helikopterflug durchführen. Es braucht aber eine sehr gute Abstimmung natürlich mit den Logistikunternehmen.
6: Tutina è la costruzione in sfida. L'esperienza meunca e con preliazioni con altri progetti semelhanti agen in agins.
5: Es ist sicher ein Pionierprojekt, wie denke ich alle alpinen PV-Projekte, die jetzt im Bau sind. Wir lernen hier sehr viel über die Technologie. Wir können auch sehr viel Erfahrung hier daraus gewinnen. Man hat sich als Axpo bewusst entschieden, so ein Projekt umzusetzen, obwohl es auch wirtschaftlich schwierig ist.
6: Tutina ha l'Axpo de buona speranza che il 50 milioni di franchi che prendono a me per realizzare con l'ovra solare portano frecce. Danes che vengono dentro l'autore investai e nascino nei moduli bifaziali che producessero elettricità in omis due svarts. Pia è quella riflessione della naif. Nalp solar resta d'anton la soletta ovra solara che l'Axpo realizzesse per il momento. I vessan egli sverde per un secondo progetto sul territorio di Schis de Musté, ma...
5: Momentan ist seitens Axpo und der Partner kein Investitionsentscheid gefallen. Es ist dort die Wirtschaftlichkeit noch nicht gegeben und auch technische Risiken liegen noch vor.
6: In quei Temps investisce in più l'energia in quel Projekt per il Lag Nalps in territorio di Tuiec. Den Plan tocca alla fin 2028.
7: Lara Cacigna reportau l'ovra solara Nalps e questa sera è tema el telesguard. Novenda venia von la SIS in SRF in. Nic vus esse capesce emra quel pitartonus ella reut sin Play RTR. La caccia 2026 per Adriano Dosch de Conter in Calvin Maia de Blida. Adele in un'ada mengertiauen si c'è quels paucs an al clic. Anna, i va buprina preda, el a antupau a se viu filmà in luft cervè. In un sconter tot special ad unic. Toni Polterra reporta.
8: La domang in carta van la soc. I terz de vos de da caccia. Adriano Dosch specia sin si spost c'en cerf passa. Il cerf vin bec per paia il lof cervir.
4: Pura casualitat ci che l'inscontero li usceglia.
8: Ci fis d'anturn in lof cervir ins sminava.
4: Crebbe ci veglia in a seconda eda usceglia in animal, at per me natural ficcen un bel sentimagn da poder vergi che l'inscontero con quel animal.
8: Ed usceglia sarà gordel da quel inscontero.
4: Iva, per dir la verdad, santia e l'avanciva vi, ans deici le l'occerere un animal fici chiet, scuna plemma el zamuanta fici elegantat, e a fici senza ramocrsa, briva santia rulare in crappa der natural fici attenda, va direct vi, son trasladage, ci ve son alosso tascrecci, che gen l'occerver, vedi continecra, veda che pac ci va vi.
8: Adriano Dosch è mince minuta libera alla natura. Observescia, spivlescia, fotografescia.
4: Valora ordin instinct ci fi telefona beci gli schlupet ava trascei savi fare quel video a quella fotografia cemen gartagedes a tem ier la fich chieta va galdin moment su mo scobenia gito ava erbe gitema so era propa idianigli.
8: El seia un tip quiet e ponderò del il presidente della sezione de caceder Zorsese, o son podia segetar in cerv de Carunga, in Capricorn, o son via plesas già loves e vo i più gent a ciaccia da ciamucs. Quel moment cel vegegia il lov cerver avant la linze però in animal d'una grandezza d'un ciang pi grand, ma pi lung, son in sece emozional e si sia grif da mettere in plez.
4: Usen in scontro con un animal scirar, sin quella distanza, scimanevel, so quella circostanza, che è frangen se c'è unica, e ver poter fotografare, usen se c'è, che crei i dati ben a seconda, geda, per me frang highlight, e finian ad oz.
8: Ed eren per dei spitart, e in scontro fic presente.
4: Che era frang... Sei da ogni metters, pipac ci dice, già ne usceglia, at è schon allora manevel, sa folo schon issis panzirs, aber e allora sa traccia na vos, la forza lo ci appovend bo tutt'art, at o facce scu che ci lei arrivò, el puspe da scucs svanì.
7: Asciaia Adriano Dosch, ca antupau in luft cervè alla caccia 2026. Toni Polterra ha rapportau al malec de quel luft cervè ed il video di animal. Se vais marasi nostra pagina d'internet rtr.ch, ni es in Instagram, ni la pagina de Facebook della sección de cacciadurs sur ses. A Ad apropo pagina de internet, che vus es munkentauen se c'hai tot nos magazins, dati se capesce eper vus sin rtr.ch, sco e de pli informazions der tot nos temas. Co fos ist au parots del magazin de novitats, John Jerry Flepe staus responsables pels contents, Alexi Beselgia a preparau, a presentau vus les novitats. A meu nom ei Anneseline Quinter. Adio Reschel e Wienervon Kau per vus in nostra Sonde se d'accompagnel vus direktion sera. Les proximes minutes dönen pau spazi alla musica, quecoi Bastian Becker kun Lucky im Bivenderdis.

0: Ina bella saira cun RTR.
1: Gia tras la sera, direcziun Findiamna cun RTR. Cotuna quai, cinzan scioiver quella cun ina Victoria Svizra, siat a Trois, per la squadra nazionale de ballapai de las donas in contel Israel. Scioi sala Findiamna in scioiver, Anna Selina Quinter, per vus il microfon, ti vigil vus in Fidbi, venerdì sera.

Ol ha dau l'emprima bandiera Kocna, Sergio Perez ha giù in crash en curva numero 4, a speras ha un dau problems tecnics dal miserà al temps. Se dirà posizion in per la sonda a Max Verstappen, staus 0,12 secondes pis perz che George Russell el Mercedes. Damon, de dir javon la sindisch al Sprint Luke, actualment dati d'entona un sitje autor che facent un pau e l'Indonesia brigen depi 2 jamnas surfaces duals a cui procura per smog en diverses regiuns de l'Asia del Sud. Miseraziuns de l'aria muossen in a contaminazion critica. E a Singapur, en ucl Grand Premi, vemen aus a tras queste fin di amna, han las autoritats constatau altes valurs de substanzas nusgeuvles e l'aria. Pel moment, tuni denton a un bo a scheisca su quel ves consequences per la fin di amna de Formalin a Singapur. I wanna dance with somebody. La próxima, la Whitney.

0: La Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody. A motiv de saltar dat amici casa quei von pauks moments jus a fin al duel de Israel in contra la Svizra el playoff pel campionati mundial. A cioi spectacle propi con siat a treis an la Svizra se viu decider quei un prim duel per elles. Siat a treis. Tunau per par de scheuer.
1: Reutela! Das ist das 1-0 für die Schweiz!
0: Im prim Gol der Reuteler Alou, al second.
1: Ein Distanzversuch von Böhne!
0: Ja, sind quei un dau Golds de Scherten. Lei bella si sonte tschun avla. Gemaili ella siatonte treis avla a lucrat auninega al fin. Un camber del pipi de vos, scoscio che fosse un po' stato vondo con un 6-3 o un autogol. Proprio stato in festival de gols quella partita. Adesso sei decci confortabili senza di la seconda partita che lo liuc al mardis con un clar avvantaggio per la Svizzera.
2: RTL,
0: RTL, a Puls del Sport. Perché hai la Gabriella da Cat's Eye.

0: il di der RTL.
1: Ot concorsi in mon, buonasera. La Vischnauke de Breil ha presentau siu candidat pel presidi del Cussei d'Administration de las Pendicularas Breil. I se tracta del manager de Tourism austriac Klaus Nussbaumer. Ei entir Cussei d'Administration, en tot cium personas, doi veni elegius a la Radunanza Generale de las Pendicularas la fin de november. Ein Jum, der attaccau avon 2 ans in a Fon a Samignun, ei tenor la dertira regionale Engiadina Bassa Valmüsteir, cul Ponts de Mazzamen emprovau. La sentenzia monta a 12 ans per giun, a per ina terapia stazionara termette la dertira el en ina instituzion specializada. Durant il process era la procura pubblica, sco è la defensione del meini, che iom agi in a fixa idea che la famiglia de Jafon vei tu sa gael. El realisesci bo siu distorbi. In Fiuk en in canal de cables el canton Vat cajuna grons distorbis el traffic de Via 4. Sco la polizia cantonale del Vat ha confirmau, seigi il Fiuk probabel venius metz cun intenzion. Pliras colligiazions de trens denter Iverdolebe e Losanna venien remplazai cun bus. Ascheia chi ai tenor la Via 4 federale de quinta cun de pli temps de viadi e la region. La SBB cuenta che las reparaturas cuocen tocca la domenica en damaun a cusseia de consultai urari online avon che se metters in viadi. Tia la plataforma online Ricardo ha non en conoscenz en gulau datas de bunomai 900 meli contos d'utilizaders. Per tocai seggien noms, adresses postales e numeres de telefon. En salv seggien restades las adresses de mail ad ils pleitsklav. Avon dus dies hagi Ricardo constatau activitats suspectuses ad immediat serau la rosna da segirtat, comunicescia la firma Swiss Marketplace Group. Els hagin informau als clients per tocai. Tondomai, tocca la proxima ga.
0: Ina buona saira cun RTL.
2: Se stats in vies program de questa fin d'amna, l'uvra forse, vais già plans pi grons, forse insomma in eventa neua, a chavuse sonne jeans, forse se vessene die et una scheuer. Konzert dim Projekt tot spezial de la Kammer Philharmonic Region dati quest fin di amna. Cioi Projekt a cu a neua u dison Calternus, al microfon Anneseline Quinter, ne biala serie di video. A cu coi musica nova sin nostras ondas Alex Warren cun Emerald Eyes.

0: Ed intant che l'orchester arriva plan a plan er in Baselgia, oz per la prima prova comunale insieme col coro, dai giusto un po' spazi per brattar plet con centadurs e centaduras del coro. E ragions per essere parte di questo progetto par de dar differentes.
1: Quei grandiose opere che non sono nati con quel coro.
2: Un dirigente, una bella gruppa di giovani, questo è bellissimo.
0: L'orchester pare ad essere pronto. Ider les centaduras e centadurs, in mix de differente età, sono da c'è in posizione. Uge c'è la prova può continuare. I devon per instruzioni del dirigente risuonen fin già prüms tuns comunibles. Nebe per les centaduras e les centadurs in moment special. Tenor il fagottist professional Gian Andrea Casanova er pels musicists d'orchester ad una der c'è moment de tensione con in rispetto vizendaivel.
3: Il coro veniva a piacere l'orchestra, naturalmente quando veniva anche facoltativo, a una volontà, non speriamo che non venga a fare un piacere con quella musica, sia, che non venga un grande rispetto di fare musica con il coro da, che è buon professionale. Sia.
0: Levne de cor cuore. In progetto ci collia centaduras laicas e musicists professionals. Despo 5 ans in eveniment con success. I tenor il dirigente del progetto Patrick Secchiari des quist progetto er continuar.
4: Solange die Leute Lust haben, zum singen und die Kammerphilharmonie das mag organisieren, denke ich, wird es das Format geben.
5: Breit.net, Ara Portau. An der Wanki da in der Kontinuation del Projekt Stadt Nuss, ein Primon, quels Konzerts von Porta, la Soc questa sera, e la Primera, quae la Baselge Son Martin Aquera, sci Gertias Forza Bovus, de Dilau, a Masses Fetch Bugien, dati e on dus ulterius Konzerts, de Maun in el Münster a Berna, a Lula Dumengia, e la Tonhalla a Turic.

Questa sera dati in emissione da musica instrumentale plein schlonsch a quei mess insieme della MIMS, la musica instrumentale Montagna de Chance. Da memia lese un bot tradì, ma dentro altro udinus las canzons insieme de John Balzer Casanova, ni è la canzon ein frohes Wiedersehen in la canzon che la MIMS a è sunau setza savenz. Paia, dat un pau variazion cau, ne vende la mese sin osas ondes, bischvus restois e lu vinevon, avon chi dat la mese tut lenden ton un tic musica bo instrumentala, sco la proxima da Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness.

Ter Erter. Continuesce con una vendola mesa con musica instrumentale, mesa insieme della musica instrumentale Montagna de Chons. Io prendo come apparoz, mio nome è Anna Selina Quinter. Vediamo bene la fin di amna, apprendi Pacifica.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Paing Vangia, io sono Ian Pataglia, il co-presidente della musica instrumentale Muntoinga da Jons. Nella prossima ora, udesvus is Chavis, is nos musicants, della MIMS, per lanciata, us e mes Chavis, ein halbes Jahrhundert.

Io sono Carl Fravi de Donat, sono un cornet, forse schon 60 anni. Frohes Wiedersehen, quando tocca noi, siamo in Schomblersu, a Brussis de Vosans, Pitcheplay, e io ho il piacere di vedere quello.

Ussa vi sudiam per già vistis nos musicants er di nos program che svein un po' ai nos repertoire. E avella speranza che a plascia a vus, a quels che avessen interesse, se avessen erbucent venir da nus a giuera insieme con nus. Nus facciana dinge exercizis an vendergi sera, a donat, e avella speranza che a cundinge a venan ganz ci in nof comember. E avella speranza che a vus anche in a bella sera con la musica da RTR, buona sera insieme.

0: RTL, l'instrumentale.
1: La Saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: musica per Rin e Scadin.
1: Who's gonna drive you home?
0: Per Tai.
1: Put it on me.
0: Per Mai.
2: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Il di dal RTL.
1: Otz concorsi in mon, buonasera. La Vischnauke de Breil ha presentau siu candidat pel presidi del Cussei d'Administration de las Pendicularas Breil. I se tracta del manager de Tourism austriac Klaus Nussbaumer. Ei antir Cussei d'Administration, en tot cium persunas, doi veni elegius a la Radunanza Generale de las Pendicularas la fin de novembre. A jom ca attacau avon 2 ans in afon a Samignun, ai tenò la dertiera regionale Engiadina Bassa Valmisteir cul ponts de mazzamen emprovau. La sentenzia monta a 12 ans per giun, a per ina terapia stazionara termette la dertiera elen ina instituzion specializada. Durant il process era la procura pubblica, sco è la defensione del meini, che iom agi ina fixa idea che la famiglia de Iafon vei tussa gael. Ella realisesci bo siu distorbi. In Fiuk en in canal de cables el canton Vat cajuna grons distorbis el traffic de Via 4. Sco la polizia cantonale del Vat ha confirmau, sagi il Fiuk probabel venius metz con intenzion. Pliras colligiazions de trens denter Iverdolebe e Losanna vengen remplazai cum bus. A scheia chi ai tenor la Via 4 federale de quinta cun de pli temps de viadi e la region. La SBB cuenta che le reparaturas cuocen tocca la domenica in demaun a cuseia de consultai urari online avon che se metters in viadi. Tia la plataforma online Ricardo ha non in conoscenz en gulau datas de bunomai 900 meli contos d'utilizaders. Per tocai se gen noms, adresses postales e numeres de telefon. En salv se gen restades le adresses de mail ad ils plaitsklav. Avon dus dies agi Ricardo constatau activitats suspectuses ad immediat serau la rosna da segirtat, comunicescia la firma Swiss Marketplace Group. Els agen informau als clients per tocai. Tondomai, tocca la proxima ga.
0: La saira der RTL.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica e da casa.

per mai. Simplemein per tutti.

0: vus al puls della musica. Dal Semprevert, sur il hit, fin per la scovrida.
1: MDR.
0: Usci variat, scola vita.

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai era fac, che mio cor, da dot sinsur, splonte e pece scis far fac. Sasti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che sto sci de buona foi, te a dina mo ludà. Io è la floma, dell'amur, che a cefau mio pauper cor, per toi, dolce cara flur, ed osardenel trasò.

Pachà, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tornà, chantont in vivel grez chachà, en a giadù il grand plagiair d'un vanturaivel let revair. E duas se chanten mam e sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortunà dal sentiment, e sun a chà.